0: Mr. Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
1: Grooving to the baseline.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrò.
4: Siamo gli artisti.

0: della tua città.
1: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Ah, ma allora siete nel posto giusto. Ancora benvenuti da Mason, Alessia, Roisi, Rhythmic History Extended Version, il programma che vi fa viaggiare nel tempo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000, ascoltando la migliore dance storica. Per esempio, tra un attimo ritroveremo Lonnie Gordon con Gonna Catch You. Poi si salterà e si canterà con i cartoons, quelli di Duda. Prima di tutti però torna Scatman John. Questa è Scatman.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio. I'm a Scatman.

0: appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Io sono Alessia Roisi e tra un attimo ritroveremo anche il sound di Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
0: È vero, avete ragione anche voi. Ho salutato gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando in questa domenica sera, magari il ritorno dal mare, visto la giornata pazzesca che ancora il meteo ci ha regalato. Ma fatemi salutare anche quelli che stanno per andare a lavoro, che si sono svegliati e ascoltano la replica del lunedì mattina tra le 5 e le 6. Buongiorno anche a voi. Io sono Alessia Roisi, vi faccio viaggiare nel tempo. Lo faremo tra un attimo, ritrovando e riascoltando i Typical con Music Is My Life, e poi la Bush di Be My Lover, General Base con Poison. Prima di tutti, Gabri Ponte, questa è Jordi.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: È vero, questa non ve l'avevo annunciata, ma così per lasciarvi un po' di surprise. Benny Benassi e la sua Satisfaction. Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Continua tra un attimo il Rhythmic History Extended Version con i Rednecks.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: È bello sapere che siete sempre in tanti a non perdervi l'appuntamento dedicato alla dance storica. Si chiama Rhythmic History Extended Version. Lo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. E ovviamente non solo sulla vostra autoradio, ma potete ascoltarci anche in TV, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Appena arrivate a casa e avete Google Home, ehi Google, fammi ascoltare il disco radio. Tra un attimo Cimo Baio con Assime Gusta Mi. Prima c'è Cotton Eye Joe. Loro dal 94 sono i Red. Next.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.
5: But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did

0: L'anno era il 1991, c'erano i Fenomania con Who is Elvis, io sono Alessio Ruisi, stiamo ancora insieme per ascoltare Dance Story, che lo faremo tra un attimo con gli Opus 3, prima però dal 98 i Sound Lovers.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ovviamente questa di Jan Van Dahl. Era il 2001 e con Will I si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Noi torniamo domani puntuale alle 21 e come sempre in replica prima dei belli svegli dalle 5. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio move your feet.
3: Ah, ma siamo già pronti a cominciare una nuova settimana e allora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, grazie come sempre ad Alessio, la replica di Rhythmic History Extended Version ci dà la giusta carica, la giusta energia per iniziare una nuova giornata, in questo caso addirittura una nuova settimana. E allora vale la pena di ricordare a tutti il nostro numero, lo facciamo subito, è il 393-800-3000 e anche oggi vale per i vostri messaggi. Intanto sono le 6:02. Ed è ovviamente già pronta la prima delle nostre novità assolutamente da sentire insieme ai vostri messaggi che stanno già arrivando al nostro numero a rimpolpare le fila del club dei quasi belli svegli, quelli che la sveglia la sentono davvero prestissimo la mattina e che ogni giorno si ritrovano qui su Disco Radio. E allora già pronti a sentire la prima delle nostre novità abbiamo scelto il nuovo di The Bausa, si chiama Lose Myself.
4: Novità, novità, novità. Disco
5: Radio. Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: pausa. La canzone si chiama Lose Myself. Alle 6:06 di questa mattina di lunedì, ma buongiorno amici ascoltatori, bentornati sul Disco Radio, ben ritrovati in questo lunedì mattino, ben svegliati direi quasi, anche se lo sappiamo già il titolo del programma dà l'idea di quanto siamo rintronati a quest'ora, cioè siamo quasi belli svegli in attesa che alle 7 arrivi ovviamente la squadra al completo. Intanto un saluto a tutti gli autotrasportatori che anche questa mattina sono all'ascolto, e Jimmy il tulipano che ce lo ricorda, grazie Jimmy. E poi messaggi da sentire. Ah no no, aspettate, aspettate, perché come sempre c'è il messaggio del nostro Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Lunedì QBS, buon lunedì lavoratori.
1: Lavoratori,
0: buona settimana con la luna o senza luna, a tutti quanti buona fortuna. Ma grazie, grazie mille Thomas. E allora chi c'è da sentire invece al nostro numero 393 800 3000? Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, ti rapinerò, is the new week at work is start.
0: Sì.
2: And speriamo che faccia meno caloria. E che dire? Dai, andiamo, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Speriamo davvero che faccia meno caloria, come dice il nostro Tito da Pinerolo. Pronto?
3: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco da Lanzo.
0: Ciao Marco.
3: Celebra, sveglia alle 4. E niente, si va a lavorare, prima a prendere caffè, buon caffè,
0: giusto,
3: lavoratori.
0: Giusto, giusto.
1: Lavoratori.
0: Quello ci sta sempre, un buon caffè, anzi, pronto?
4: Capitano, buongiorno, Daniele Pascali, senatore, 7 settembre 2026.
0: Corretto.
4: Stamattina si va in via Santa Radegonda, giù dalle brande, lavoratori.
1: Lavoratori.
4: Ieri il Milan pareggiato 1-1 con la Juve. E l'Inter ha avuto una botta di giappetto con Napoli. Ciao ragazzi.
0: Grazie, grazie al nostro senatore Pascali. Buongiorno Fabri, già operativo nella mia postazione. Buon inizio di settimana, Massimo da Bregnano, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi ancora pronto.
2: Poi popolo lavorativo, stamattina siamo collegati ancora qui con il nuovo tesserato.
0: Sì, chi è?
5: Ciao, ciao Giussi, bentornata.
2: Ecco lì, era Monti ragazzi, io sono Tomeo, tu sei Fabrizio.
0: Sì.
2: Loro sono i lavoratori e questa è la stanza che gira. Carica ragazzi, andiamo. Dai, ciao lavoratori.
0: Ma grazie allora al nostro Tomeo. Intanto ricordiamolo a tutti, il 393 800 3000, che vale anche questa mattina per i vostri messaggi, mentre abbiamo preparato la prossima. Ci sentiamo il disco di Alan Walker dal 2017, si chiamava Alone.

0: si chiama Better Times, il disco di Robin Schulz e Barbs. Un attimo prima, dal 2017, anche Alan Walker, che abbiamo risentito con Alone. E poi ci sono i vostri messaggi, ovviamente, al 393 800 3000. Anzi, ripartiamo da qui. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio e buongiorno Quasi Belli Svegli.
0: Buongiorno.
1: Una cortesia.
0: Sì.
1: E lo so che ho tante pretese, però se è possibile entro le 6:20 mi fate sentire gli auguri per la mia nipotina Giulia. Ha compiuto 17 anni sabato. Volevo farle tanti tanti auguri, un abbraccio grosso grosso e amore mio, ti voglio tanto bene. Ciao Marina Solaro.
0: Ma che bello, ma che bello. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla Giulia che ne ha fatti 17 sabato. Tanti auguri a te. Aggiungerei anche un lavoratori, però ci sta,
2: Lavoratori,
0: quantomeno per il mittente del messaggio. Adesso vado a recuperare, se non sbaglio, Marina. Marina da Solaro, certo. Pronto? Quella chi è? Chi è?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony Acisello.
0: Ciao Tony.
3: Oggi è lunedì, sì. 7 settembre,
0: sì.
3: Ore 5:43, ci sono 22 gradi. Anche oggi si prevede una bella giornata calda. Che dire,
0: porca miseria.
3: Un buon inizio settimana a tutti e lavoratori.
0: Aggiungiamolo allora, un lavoratori. Ma grazie intanto al nostro Tony. Poi ancora messaggi, pronto?
4: Quasi Bellissimi Svegli, buongiorno. Buongiorno a te grandissimo Fabrizio Siloni. C'è una luna spettacolare. Sono gli ultimi 10 giorni da 42enne,
0: sì.
4: È ancora buio, fa caldo, ho sonno. Ciao Sabrina da Salerno.
0: Grazie Sabrina.
2: Lavoratori.
0: Allora lavoratori, ci sta sempre. Poi, ma non lo sapevo che QBS fosse l'abbreviazione di quel bel Sironi. No, in realtà è Quasi Belli Svegli, pronto?
5: Ma buongiorno, eccoci qua capitano Matteo da Valbrona, direzione Monza. Mi mancava un sacco capitano. Capitano, un po' in ritardino dopo le ferie perché ho cambiato un po' gli orari.
0: Però vabbè, ma ci sta, dai,
5: sempre
0: ci
5: a beccarmi
0: sta.
5: Qualcosa del tuo programmone. Siamo ritornati in pista, ci sentiremo capitano. Mi fa sempre piacere essere su Disco Radio e sentirti.
0: Molto bene.
5: E capitano, ormai è il rito, la diciamo insieme.
0: Ma certo.
5: Lavoratori! Ciao Bagai!
0: E beh, il ciao Bagai è un altro grande classico. Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Dopo settimane finalmente ci risiamo. Oggi si rientra dopo 2 settimane a casa. Sempre traumatico, eh. Doppio caffè a tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santià e non solo, c'è anche... Chi è?
6: Ciao Fabio, sono Giusy.
0: Pensavo fossero i Venga
6: Buon
0: Boys.
6: Caffè, buon inizio settimana, gente. Ciao.
0: Ma grazie. Aggiungiamo un bel lavoratori, pronti, perché tra un secondo invece ci sentiamo uno dei nostri ottantistori, già pronto dall'83.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
12: Buongiorno Disco Radio! Ciao Disco Radiosi dal negozio polivalente Cesana. Un buon inizio di settimana a tutti e siamo sempre qua. Eh già, Quindi... Ciao Fabri, ciao a tutti ragazzi, vi auguro un buon inizio, una buona settimana. E vai, e vai, e va.
0: Lavoratori, aggiungiamo anche quello e sentiamoci il nostro prossimo Tantistory, anzi torniamo subito indietro fino al 1983 per questo spazio dedicato a quelli che mettevano il risvoltino sui pantaloni di jeans, che ci stava un sacco. Abbiamo scelto Natalie, My Love Won't Let You Down.

0: Si chiama Just a Little, il disco di Just ASMR per su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS. Quasi belli svegli, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Molto bene, abbiamo iniziato questo lunedì, quindi anche una nuova settimana di conseguenza, con i soliti ritmi del lavoro che evidentemente ci sfiancheranno fino all'arrivo del prossimo weekend. Ma intanto sentiamo chi c'è al nostro numero, il 393-800-3000, pronto?
2: Ciao Disco Radio, sto lottando contro il nervo sciatico. Oggi ho provato, sto provando ancora a camminare, vediamo se riesco. Se riesco da questo tunnel, è già la terza volta che si infiamma,
0: no,
2: sono stufa.
0: Lo so.
2: Comunque vabbè, meno male che ci siete voi che mi fate sorridere.
0: Ma grazie.
2: La musica è sempre bella e vi auguro a tutti buon lavoro. Lavoratori, ciao.
0: Mentre,
1: lavoratori.
0: E allora, mentre qualcuno combatte con il nervo sciatico, noi sentiamo un po' degli altri messaggi o leggiamo un po' dei vostri altri messaggi. Per esempio, ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti. Saluto Federico che, visto la vittoria dell'Inter, va a lavorare più contento. Un saluto anche a Mazzola e a te, capitano. Vai di caffè, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto.
3: Buongiorno Fabri, buongiorno capitano.
0: Buongiorno, buongiorno
3: a tutti i ragazzi del UBS. Allora, qui è l'Ale da quel di Arluno, stiamo andando a prendere il camion,
0: sì,
3: per dirigerci poi verso la Valtellina.
0: Con un lungo messaggio che fa riferimento e invita a una riflessione anche sulla questione dei prezzi del gasolio, che per i camionisti cominciano a essere veramente da tempo ormai, come dire, un po' troppo elevati. Riempilo tu il serbatoio di un camion. E poi, lavoratori, buongiorno, un saluto da Nerviano, ma non solo, vediamo chi c'è ancora, pronto?
4: Buongiorno QBS,
0: no, buongiorno.
4: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti. Angela da Torino.
0: Ciao Angela.
4: Finita notte.
0: Sì.
4: Ho sonno, si sta bene però, freschino quest'ora. E torniamo a casa.
0: Giusto.
4: Domani è un altro giorno.
0: Come in Via col Vento,
4: e
0: uguale.
4: E poi, come si suol dire, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie alla nostra Angela da Torino. Allora, abbiamo un po' di musica da sentire. Che dite? Ci concentriamo sulla prossima. In arrivo dal 1996 c'è anche Gala con Freed from Desire. My love.

0: Anche al dottor Gai, assessore titolare della redazione questa mattina. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato. Caffè
1: ci sta.
0: Sì. No, no, ma ce ne sta un altro assolutamente.
1: 5 minuti.
0: E qui è un lunedì di quelli per cui si fa un po' più fatica del solito. E non sono l'unico a dirlo, tra l'altro. No.
2: Buongiorno, quasi belli svegli. Buongiorno Fabri, Luca da Nerviano.
0: Ciao Luca.
2: Mamma mia, che tristezza sto lunedì. Ma secondo me è proprio il nome, non dovrebbe chiamarsi lunedì.
0: E come,
2: cioè,
0: allora?
2: Ormai, non so, chiamiamolo dopo domenica.
0: No, eventualmente.
2: È una roba angosciosa proprio. No, non se ne può più, non se ne può più. Lavoratori!
0: È proprio giù di corda,
2: Cioè, ma ho detto veramente angoscioso.
0: Sì.
2: Mamma mia, oh. Ma vedi, è lunedì, è colpa del lunedì. Il tuo nome è lunedì.
0: Certo.
2: Vedi, lunedì. Ti fa anche straparlare. Lasciamo perdere, va.
0: Come siamo messi di lunedì,
1: Ma io dico, ma se cambi il nome alle cose, cambia anche la sostanza, no? Se la chiami dopo domenica.
0: Beh, alla fine il risultato è lo stesso, è sempre dopo il weekend, è quel giorno
1: lì lunedì,
0: che non migliora. Pronto? Chi c'è? Chi c'è?
3: Lavoratori.
0: Siamo qui, siamo qui.
3: Fabri.
0: Buongiorno,
3: tutti,
0: buongiorno.
3: Presenti?
0: Sì.
3: Che è lunedì e bisogna riprendere. Tutti presenti.
4: Bene, allora una buona giornata da Lello.
0: Grazie.
4: Che è fuori con la Milka per il solito giro matutino.
0: Vabbè, ci sta.
4: Buona giornata,
0: anche
4: lavoratori.
0: Loro, anche loro hanno le loro necessità.
5: Lavoratori.
0: Giustamente. Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che fanno i turni o iniziano presto la giornata. Grazie, anche se non è firmato questo messaggio, però ci sta un...
5: Lavoratori.
0: E poi, buongiorno lavoratori, per me inizia una nuova settimana in ospedale. Sempre in vostra compagnia c'è Matteo da Novara. Grazie, grazie mille Matteo. Allora, l'avete sentito poco fa? C'è il dottor Gaias che ha già raccolto tutte le ultime notizie, tra l'altro ce ne sono anche di sportive, immagino, visto il weekend legato ai motori.
1: Sì.
0: E insomma, sapete già com'è andata, ma sicuramente ve lo ricorderemo. Intanto è pronto anche uno dei nostri From Disco to Disco.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
7: Disco Radio.
0: E allora vediamo quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Iniziamo da Milano. Da oggi telecamere attive per le sanzioni nella ZTL Isola, attiva tutti i giorni, lo ricordiamo, dalle 19.30 alle 6 del mattino. E per chi si muove in treno, gruppo FS, Italo Trenord e Tiperda, questa sera c'è uno sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Il lavoro, 2 giorni di fermo produttivo, oggi e domani alla carrozzeria di Mirafiori, dalla FIOM di Torino la richiesta di convocare Stellantis. Gasolio nel naviglio, situazione in miglioramento, la situazione nella città metropolitana che conferma che non ci sono nuove fuoriuscite verso la Darsena, al via le bonifiche e il blocco della pesca. Lo dicevamo, la Formula 1, Gran Premio di Monza, un grande Kimi Antonelli che vince davanti a Russell e Verstappen, era partito 19esimo, Hamilton 6, Leclerc fuori per incidente. Il calcio, si chiude questa sera la terza di campionato di Serie A con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio, ieri tra le altre Parma-Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2, Juve-Milan 1-1, Fiorentina esonerato il tecnico Fabio Grosso. Cargo Amazon fuori pista a Miami, tra le altre notizie 5 morti, 5 feriti, 3 sono gravi. Ci risentiamo tra circa un'ora.
8: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
9: Buongiorno QBS, buongiorno quasi belli svegli.
0: Buongiorno.
9: Una buona giornata a tutti da Luca, la GPG di Milano, che se ne sta andando a casa. E un saluto al capitano.
0: Grazie.
9: Un abbraccio a tutti, ragazzi. Adesso per 3 giorni sono a casa di riposo.
0: Oh,
9: che bello.
0: Meno male, meno male, meno male. Manca qualcosa, scusa,
9: Lavoratori.
0: Ah, ecco, adesso siamo a posto. Ne arrivano 4 senza interruzioni. C'è From Disco to Disco. Si comincia dal 2002 con gli Earphones. Yeah, yeah.

0: Ma su Disco Radio c'erano anche Al Carly con Square Rooms dal 1984, ragazzi, per cui siamo tornati un po' indietro nel tempo a sottolineare l'arrivo di un altro dei nostri ottantistori. Non solo, perché il nostro From Disco to Disco prevedeva anche Another 54 Ultra, gli Earphone, che invece abbiamo sentito con Primetime Sex Crime. Allora, tra le cose da ascoltare, beh, ci sono anche i messaggi dei nostri ascoltatori. E allora concentriamoci su chi? Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, lavoratori.
0: Buongiorno,
1: belli svegli. Aspetto ancora la Dischio Radio Lab che mi dovete mandare dal mese di agosto. Grazie,
0: siamo stati
1: vi
0: tutti in vacanza.
1: Bene.
0: Ma grazie a te. Arriva, arriva, non ti preoccupare, che arriverà. Poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno, QBS. Allora, io sono molto felice perché per me oggi è come se fosse venerdì.
0: Sì?
2: Visto che lavoro con i turni, quindi oggi con orgoglio vi dico: lavoratori. Un abbraccio alla nostra nazionale italiana di pallavolo femminile che ieri ce l'ha messa tutta e purtroppo non è riuscita
0: con la Turchia
2: a battere la Turchia.
0: Già.
2: Buona giornata!
0: Ma grazie, buona giornata anche a te.
3: Lavoratori!
0: Che ci sta? E poi chi c'è? Pronto?
4: Ciao Fabri, ciao belli svegli.
0: Buongiorno.
4: Quasi belli svegli. Questo lunedì inizia la terza settimana post ferie.
0: Sì?
4: È dura.
0: È dura.
4: È veramente dura.
0: È durissima.
4: Ciao, buona giornata.
0: E niente, che non siamo ancora entrati in quel meccanismo, no? Consolidato, che ci permette di affrontare la sveglia con un altro spirito. Grazie per questo messaggio. Poi bravissime alle nostre ragazze di pallavolo. Sono tanti i messaggi che sottolineano, diciamo, il gesto sportivo delle nostre atlete. Peccato per il secondo posto, è proprio vero, è mamma li turchi. Ma grazie intanto per i vostri messaggi. Saluti anche a Roby da San Secondo di Pinerolo. Lavoratori,
3: lavoratori.
0: Saluti anche a chi ci scrive: buongiorno Fabri, buongiorno QBS, da Andrea e Sofia da Biella. Lavoratori,
3: lavoratori.
0: Saluti anche a Christian. E poi vediamo chi c'è. Pronto, pronto.
5: Buongiorno belli svegli, Penda Rocca Bruna. Si ricomincia a travaglie.
0: Già, d'altra parte è lunedì, ma siamo pronti a dare anche qualche dettaglio rispetto a questa giornata. Cominciamo col dirvi che siamo arrivati al 250esimo giorno dell'anno, nella 37esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.43, da non molto, tramonterà alle 19.34, luna calante illuminata al 26,2%, e per tutti gli altri dettagli anche questa mattina naturalmente c'è il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno! Lunedì 7 settembre 2026, Santa Regina!
0: Sì?
6: E ricordate, la qualità della vostra vita è connessa alle domande che vi fate, a cui dovete dare risposta. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che come sempre ritroveremo domani intorno a quest'ora con le sue perle di saggezza.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora ci siamo, tra non molto la squadra al... questa settimana no, non siamo al completo, però la squadra c'è assolutamente, per cui ci sentiremo con belli svegli tra non molto a partire dalle 7 fino alle 10 come sempre con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con la nostra musica che sta già per suonare, anzi è pronta dal 1998 anche Alexia con The Music I Like.

0: c'è? C'è anche oggi, vedi. No, dico, meno male che c'è lui, ma intanto in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Ora in onda, belli svegli!
1: Ah-ha.
0: E 5, 6, 7, 8! Buongiorno! Manca qualcuno più che altro.
1: Beh, ma se la meritava una vacanza, d'altronde, insomma, ha fatto solo tutto agosto.
0: Non credo, sai.
1: No, ma ho capito, ma senza di noi cosa vuoi che faccia? È stato lì a giocare a Campominato.
0: Beh, infatti,
1: per tutto agosto.
0: Se le sarà meritate queste vacanze? Credo di no. Ovviamente
1: no,
0: stiamo parlando di Marco dalla redazione, certo, che per questa settimana
1: è Marco parte, dall'Islanda.
0: Sì, esatto, eppure parte della prossima non sarà dei nostri. Però, secondo me, c'è ancora un po' di sapore di vacanza in giro, perché c'è qualcuno che ci scrive: ciao QBS, buongiorno Disco Radio, Marco ed Eleonora di Bollate, partite alle 6 direzione Livigno, 5 giorni di relax, mitici.
1: Tra l'altro, se posso dire, credo siano veramente più intelligenti, perché quest'anno agosto era proibitivo per mille motivi, ma il caldo è stato sicuramente il protagonista.
0: E c'ha Livigno adesso.
1: E sto iniziando a pensare che forse dovremmo rivedere i nostri modi di fare le vacanze.
0: Sì, magari settembre.
1: No, giugno, luglio.
0: Sì, sì, anche potrebbe.
1: Capito? E poi lavorare ad agosto, tanto abbiamo l'aria condizionata, che ci frega.
0: No, infatti.
1: Perché davvero io l'ho trovato proibitivo. Cioè, quest'agosto non me lo sono goduto per niente.
0: No, poi tu sei stato in Sardegna con un caldo allucinante.
1: Sardegna, cioè, di solito c'è il vento. Cioè,
0: invece
1: una caratteristica. Niente, zero. Puglia pure.
0: Ecco, a posto così, guarda. Le 7:01.
1: No,
0: questa cosa
1: Puglia,
0: che,
1: Puglia l'hanno ribattezzata,
0: Cioè?
1: Lumare Lusule, fine.
0: Lo
1: devi portare da casa se vuoi.
0: Però, ragazzi, dalla Puglia o da Livigno, cioè io materializzerei qui, non so, da Livigno sicuramente degli shot.
1: I shot?
0: Sì, sì, sì.
1: Si vestono male, però, porca miseria.
0: Sono un po' shot. Certo. No, però potrebbe essere il tema della giornata, se poteste materializzare qualcosa dal vostro luogo.
1: Un oggetto o un cibo.
0: Dai, che cosa?
1: Posto che amate.
0: Io sì, un piatto di pizzoccheri o di shat, sicuramente.
1: Buono, pizzoccheri.
0: Magari tra un'oretta, non proprio subito, però.
1: Un pasticciotto pugliese, però non è che
0: sarebbe
1: mi
0: male, no.
2: Novità.
3: Disco Radio.

0: si chiamava Lucky Ones per iniziare il nostro appuntamento che andrà avanti fino alle 10 con una serie di cose all'interno che poi scopriremo man mano, ma intanto siamo concentrati sul tema della giornata che ricordiamo pure tra l'altro, perché stanno già arrivando dei messaggi, ma vale la pena.
1: Potete riportare all'istante un oggetto o un cibo da una città che è, o un posto che amate, quale sarebbe?
0: Allora aspetta, perché ci sono intanto
1: che un uomo abbia portato un oggetto, cioè no, è già partita la sagra del cibo,
0: della sagra direi in generale, appunto. Pronto, sentiamo chi c'è.
2: Allora, parliamo chiaro. Sì. Aria condizionata, un par di balle. Voi che lavorate in ufficio, al chiuso, va bene. Sì, io che sono saldatore, cosa devo dire?
1: No, vero,
2: per me è caldo, è caldo.
1: Però caldo è caldo, scusa.
0: Non ti fa tanta differenza alla fine, no?
1: Cioè, cosa vuoi, smettere di lavorare al caldo, poi vai in spiaggia e fa caldo e ti sembra di essere ancora lì a saldare? No, è meglio invertire.
0: Guarda che non è mica l'unico, tra l'altro.
1: Poi, scusa, non puoi mettere l'aria condizionata dove saldi? E cioè, poi, in azienda ormai si usano, no?
0: Ci sono anche quei ventilatorini lì che poi,
1: cioè, non so cosa fare.
0: Tenere in mano da una parte l'acetilene, dall'altra invece.
1: Però hai presente cosa si mettono addosso i saldatori? Con una specie di grembiule di pelle di alieno deve essere, non so.
0: Omar, te hai l'aria condizionata, io faccio il muratore e sto sui tetti e quindi
1: cavolo,
0: niente,
1: no, questo sui tetti è un po' difficile, porca miseria.
0: Oppure pronto
3: ecco, bravo, io ho due cose che materializzerei
0: sì,
3: scusate, ma è mattina un po' presto. Un bel pasticciotto per fare colazione.
0: Buono.
3: E dei bei caso 6 burre salvi a mezzogiorno, che sono il top.
1: Vabbè, quello non
0: guarda,
1: è un problema,
0: parti,
1: non,
0: infatti,
1: dico, cioè,
0: non è un problema di approvvigionamento. Belli svegli, vi dico, donzelle piccole toscane, mamma mia che buone, scrive Christian.
1: Sono dovuto andare a vedere che cosa fossero, è tipo lo gnocco fritto.
0: Ok.
1: Pasta fritta praticamente, che probabilmente poi si abbina, non so, a salumi o altre cose da mangiarci assieme.
0: Alla finocchiona.
1: Sono molto buone. Alla finocchiona, per esempio.
0: Toscana, che è quel salame con il finocchio all'interno, che ha quel gusto lì un po' particolare. Ma buono, ragazzi. Mamma mia, mi sta venendo un'acquolina che non avete idea.
1: Sono anche a dieta in tutto questo, grazie.
0: Certo, pronto.
4: Io già ne vedo un bel piatto della matriciana qua mentre sto guidando. È certo. Uno spaghetto.
0: Occhio, non distrarti troppo.
1: Con lo bontata, spaghetto?
0: Con un po' di guancialino.
1: Ah, ok.
4: Per fare unplan. Ciao belli svegli, buona giornata.
0: Ma grazie, buona giornata anche a te. Tra l'altro, a proposito di guanciale, ci arriva la foto di una carbonara.
1: Sì, Ale da Biella. Sì, Ale da Biella.
0: Esatto, proprio lui. Allora, se poteste materializzare un oggetto o un piatto particolare di un posto che amate particolarmente, magari dove siete stati in vacanza, diteci di cosa si tratta. Stiamo svoltando sul cibo alla grande, tra l'altro, però potrebbe anche essere un oggetto.
1: Era la puccia salentina che non mi veniva in mente.
0: Puccia salentina, poi ci dice.

0: Bellissimo il disco di Ugile Oltranate che si chiama Moving to the Sun. A questo proposito, tra le cose che potreste materializzare lì vicino a voi perché ne avete una grande passione, un piatto, un oggetto magari che vi ricordi il vostro luogo preferito, qualcuno ci scrive: beh, ciao belli svegli, io vorrei far apparire l'alba sul mare come quella di stamattina, e in effetti ci arriva anche la foto, perché quella che vedo di solito dietro il resegone mi ricorda che devo andare a lavorare. Buona giornata da Danny da Gatteo Mare al momento, capisci?
1: Bello, bello. Che bella, tra l'altro.
0: Sì, bellissima.
1: Che bell'alba.
0: Alex da Cuneo: io materializzerei un dolce tipico rumeno, i papana. Si leggerà
1: i
0: così.
1: Papana.
0: I papana.
1: È tutto attaccato o i è l'articolo?
0: I staccato papana.
1: Ah, papana.
0: Pane quindi. Fritto dolce con sopra panna acida e marmellata, oppure cioccolato, una bomba calorica, non adatto a Omar che è a dieta.
1: Io trovo papanasi.
0: Papanasi?
1: No. Com'è? Ripetimelo, com'è fatto?
0: Un dolce pane fritto dolce con sopra panna acida e marmellata oppure cioccolato.
1: Papanasi qui me
0: quindi
1: lo trova.
0: Papanasi, papanasi
1: della Moldavia mi dice in realtà. Quindi, qua c'è del litigio, c'è già un litigio in corso,
0: potrebbe darsi.
1: Chissà, no, eccolo qua.
0: In realtà c'è una piccola sporcatura grafica nel messaggio di testo che quindi potrebbe
1: riportano anche come rumeni papanasi. Papanasi
0: sì. Sfogliatella riccia e caffè, che è tipica napoletana la sfogliatella,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: buona,
1: sì,
0: ragazzi, sì, ma buona. Che poi ha lo stesso ripieno del più o meno del coso del cannolo siciliano, no?
1: Il ripieno?
0: Una
1: no,
0: tipo ricotta,
1: credo sia una,
0: e...
1: no, è una crema dentro. Non so se crema pasticcera, ma non è ricotta.
0: Io
1: dici?
0: Avevo anche la variante della ricotta in testa, però attenzione. Secondo me... Perché c'è qualcuno che ci dice:
2: buongiorno, la seada o con zucchero o con miele.
1: Miele.
2: È qualcosa di unico al mondo, secondo me.
0: Ma che cosa?
2: Buona giornata.
1: Fabri non sa neanche cosa sono.
0: Mi sfugge cosa sono.
1: Ma ne abbiamo parlato 6.000 volte.
0: Ma non me lo ricordo, dai.
1: Ma come fai a non ricordarti delle cose che ci ho fatto sbavare? È un dolce sardo.
0: Ah, beh, certo, seada.
1: Mamma
0: poi,
1: mia, ragazzi.
0: Poi chiediamo conto a Gaia di come si preparino.
1: Mamma
0: Intanto
1: mia.
0: Chi c'è? Pronto?
3: Per favore, ragazzi, non parlate di cose che non sapete.
0: Tipo?
3: Saldare con l'aria condizionata, col ventilatore, dai, per
0: ma
3: piacere.
0: No, vabbè, ma allora,
1: non
0: parte...
1: col ventilatore di fianco che ti vanno le schegge ovunque, le scintille. Ma se l'impianto è climatizzato e che abbassi la temperatura, saldi un po' più al fresco, no?
0: No, cioè,
1: ma lo so io, guarda che c'hanno un carattere sti saldatori, guarda.
0: Mamma
1: non riesco
0: mia.
1: A capire, solo perché state lì a 75 gradi 8 ore al giorno.
0: Buongiorno,
1: dove avere sto carattere.
0: Guarda,
1: cosa? Ricotta con l'arancia candida, lo zucchero e il tuorlo.
0: Che cos'è?
1: È il ripieno della sfogliatella.
0: Vedi?
1: Quindi
0: vedi.
1: È una sorta di crema pasticcera, ma fatta con la ricotta. Quindi...
0: Vedi che il candito, io mi chiamava ricotta, in effetti non ero così lontano.
1: Sì.
0: Allora,
1: di ricotta,
0: sta per arrivare uno dei nostri Rhythmic History, invece, che abbiamo già recuperato dal 1992.
4: Il rap italiano incontra la dance. In un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
10: This is Rap and Drop.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Alziamo i riflettori sul sociale.
14: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
15: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
13: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
19: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
18: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
20: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
18: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
21: La modalità vacanza è terminata.
22: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
23: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
24: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
25: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
26: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
25: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
27: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
28: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
29: Disco Radio.
0: Allora, ovviamente me lo sono già perso il messaggio, però abbiamo scoperto che si dice, ah no, ecco, l'ho trovato, che si dice
1: Papanash.
0: Quel dolce lì di cui parlavamo poco fa.
1: Papanash.
0: Mamma mia, ragazzi, che bontà. Giusto,
1: non
0: per
1: è male,
0: giusto
1: non
0: per
1: è male.
0: La colazione, tra l'altro, perché poi sopra c'è la pannacci dalla marmellata, sì, o il cioccolato. Guarda,
1: così
0: sarebbe...
1: dopo ti addormenti l'ora dopo. Perfetto, esatto. Per la colazione proprio.
0: Che per tornare a letto non è male. Allora, torniamo indietro nel tempo. Come dicevamo poco fa, abbiamo già recuperato un pezzo dal 92. Gli Snap.

0: disco degli Snap, la canzone si chiamava Rhythm is a Dancer dal 1992. L'estate delle mie delle tue vacanze.
1: No, essere vietata questa cosa, basta. Basta. Persino Giovanotti, ho sentito un giovane, ha detto: no, basta! Oh ragazzi, però basta, eh! Cioè, mi sono riempito il marrone anch'io!
0: Perché?
1: Oh ragazzi, basta!
0: E Lorenzo, è lui.
1: E rispondi, oh ragazzi, basta, davvero, mi sono rotto, mi sono veramente rotto.
0: Allora, buongiorno belli svegli, io ho iniziato bene, 70 euro di benzina e un sasso sul vetro.
1: Oh,
0: perfetto, guarda, sono già pronta per iniziare a lavorare a scuola, buona giornata e buon lunedì.
1: Io volevo chiedere, riusciamo a portare il diesel a 10 euro tondi, così almeno è più facile fare il conto del pieno, grazie.
0: Sì,
1: che,
0: sì.
1: Che 2 euro, 2,23 mi sembra veramente...
0: Facciamoci fratonda che è meglio.
1: Ma si può, ma di cosa stiamo parlando? Ma perché nessuno dice niente?
0: Ma buongiorno belli svegli, io materializzerei le... Sì? Aspetta, che questo è difficile da leggere. Pastéis de Belém di Lisbona.
1: Io di Belém è qualsiasi cosa.
0: No, Belém.
1: È uguale.
0: Certo.
1: Se cambi la finale non cambia il resto, secondo me.
0: Ti piacerebbe.
1: Anche Corona.
0: Allora, una cosa che materializzerei: la voglia di tornare al lavoro dopo 5 settimane di vacanza. E lì diventa dura,
1: Ma no, ma lì ti meriti un... Ma 5 settimane.
0: E chi lo...
1: Cosa fai
0: mai?
1: La terza media? Oh! Oppure... Ma come 5 settimane?
0: No, 5 settimane sono tante. Pronto, pronto.
1: Miseria.
0: Aspetta, che ci sono messaggi da sentire, me li sono persi, eccoli qua. Pronto.
2: Buongiorno belli svegli e buon lunedì. Mamma mia, che sono anni che non li mangio, perché non bastico molto quella zona tra Aulla e Podenzana, che è Liguria, Toscana.
0: Uh-huh.
2: I mitici panegacci cotti sulla terracotta, poi con il gorgonzola, con i salumi, con il pesto, con le verdurine, tanta roba.
0: Panegacci.
2: Tanta roba.
0: Sono andato a vedere cosa sono i panegacci. Sono tipo dei piadoni, un po' più alti forse rispetto alla piadina classica, come ce la immaginiamo.
1: Lì, tra l'altro, è il paese che ha dato origine a quasi tutte le letterine di passaparola.
0: Ah sì?
1: Ah, ullala, ullala, ullala, no, non sono andate tutte lì.
0: Sì. Non c'ero arrivato.
1: No.
0: E poi, pronto.
3: Buongiorno, Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno per i svegli, buongiorno, buongiorno. Una roba che materializzerei, visto che sono stato in Calabria.
1: Eccoci.
3: In Germania c'è nel Krapfen, ma in Calabria c'è la graffa, che è spettacolare.
0: Cos'è?
3: La pasta fritta con la crema dentro, ragazzi. Si viene solo l'acquolina in bocca.
1: Io non
3: è
1: vorrei
3: ottima,
1: dire,
3: ottima,
1: ma
3: ragazzi,
1: sono napoletane, secondo me.
0: Le graffe?
1: Proprio la graffa napoletana. Io so che si chiama, è tipo una, è tipo, dipende, può essere fatta o a ciambella oppure a... So che simbolo è quello lì, gamma, a
0: tipo,
1: gamma.
0: Ah, ok, una specie di nodo intrecciato.
1: Sì, bravo, così.
0: Ok. Vabbè ragazzi, basta, perché io sto già morendo. Guarda, forse è il caso di sentire una canzone e magari bere un cafferetto, che così smorza un po' il desiderio. C'è Alan Walker che suona con Fate.

0: aveste avuto dei dubbi sul titolo della canzone, beh, ce l'hanno appena gridato, è proprio Stay. TMF, Molto Sugo, CC Rogers, Tommy V, un sacco di gente per questa canzone che arriva dal 2004 e che abbiamo riascoltato dentro Belli Svegli di oggi.
1: Ma c'è Molto Sugo per il tema di oggi?
0: Anche, guarda, tra l'altro a proposito di Molto Sugo, c'è chi ci scrive: ma vogliamo parlare del ragù mangiato semplicemente con il pane? Astro da Certosa di Pavia, con tanto di foto, ragazzi, lo so.
1: Da dove? Da Bologna? C'è ragù e Bologna.
0: Se l'è fatto materializzare da lì, perché è questo il meccanismo. Poteste materializzare. Qualcuno ha citato le Seadas, dottor Gaias.
2: Digli scemo.
1: Sono buone le Seadas. Allora, signor Gaias, dica. Fabrizio ha avuto ancora il coraggio di dire: ma cosa sono le Seadas?
2: No, vabbè, ma.
1: Ma 40 volte gliel'abbiamo spiegata.
2: Volevo dire una parola che inizia con R.
1: Sì,
0: cos'è?
2: Rimbambito.
0: Rimbambito.
2: Perché ne abbiamo parlato tante volte.
1: Ma tante.
0: Ma come sono ste Seadas? Me ne sono dimenticato.
2: Allora, sono dei dischi, praticamente di pasta molto sottile, friabile, perché è fatta con lo strutto. Dentro c'è del formaggio fresco, un po' acidognolo, con del limone.
1: Fritte
2: naturalmente, e poi condite di miele, col miele. Mamma Alcuni mettono lo zucchero, però il miele è quello.
0: Beh, dolci
2: il suo.
0: Parecchio, immagino.
2: Sono dolci, ma c'è quel contrasto con l'acidognolo. Sono buonissime.
1: No, anche la ricotta, poi, che comunque è salatina.
2: Esatto.
1: No, è una roba
0: mai assaggiata. Sai che non l'ho mai assaggiata, ma
2: male.
0: Proprio mai.
2: Male.
1: Ma sei stato in Sardegna, come fate ad assaggiarle?
0: Vabbè, ma scusami, abbiamo il corriere. Abbiamo il corriere sardo che di ritorno potrebbe portare qualche Seadas.
2: Sarei io il corriere sardo.
0: No, dico quando capita che torni a casa, no?
1: Sono difficili da fare, signor Gaias.
2: Sono un po' complicate, però insomma, nulla di un po' laboriosa.
0: Nelle sapienti mani della mamma di Gaias.
2: Certo, lavorare bene la pasta, soprattutto.
0: Secondo me, fatta in casa, ci avranno i loro
2: perché.
1: Allora, sto guardando la ricetta e c'è un bimbi che per metà è burro. Solo questo.
0: Perfetto.
1: A dadi.
0: Cioè, quindi è una pasta frolla in realtà.
2: Ma
0: tipo.
2: Che pasta frolla?
0: No, vabbè, no, niente. Scusate, no, fate conto che non abbia detto nulla.
2: È una pasta violata, si dice.
0: Una pasta?
2: Quello con lo strutto, bella friabile.
1: Sì, è mista. Perché parte che sembra pasta frolla, in effetti.
2: Ma non è frolla.
1: Però poi ci si aggiunge lo strutto, ci si aggiunge dell'altra crema, quindi no, diventa molto diversa.
0: Diventa un'altra roba.
1: Non è facile, la sto guardando.
0: Comunque,
1: non è facile.
0: Il tema di oggi era anche oggetti, ragazzi, potevate materializzare. Siamo arrivati fino a qui solo con roba di cibo, assolutamente.
2: La pentola per friggere le Seadas.
0: Ecco, appunto, ad esempio. Potrebbe essere un'idea. Va bene, allora ci fermiamo qui, diamo la linea al dottor Gaias, già pronto con le ultime notizie. Vediamo quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Per chi viaggia in treno, gruppo FS Italia Trenord e Tiper sciopero dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, e in Lombardia da oggi si ferma per un anno il Besanino. Gasolio nel Naviglio Grande al via La Bonifica, l'infiltrazione è partita da Magenta, la situazione più difficile a Robecco. Torino inizia oggi in comune l'iter per la riforma sui tavoli all'aperto, saranno di più e aperti tutto l'anno, ma aumenteranno anche le violazioni che portano alla revoca. Formula 1, Gran Premio di Monza, Kimi Antonelli vince, era partito 19esimo, il primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni, Hamilton 6, Leclerc fuori per incidente. Calcio, la terza di Serie A, ieri Parma-Monza e Juve-Milan 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2, Fiorentina esonerato il tecnico Fabio Grosso, oggi Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Europei di volley femminile, le ragazze di Velasco già campionesse olimpiche e mondiali, battute 2-3 dalla Turchia. In Germania la Sassonia passa all'ultradestra, l'FD vince con il 44,5% il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Avremo a tratti poi della nuvolosità tra pomeriggio e sera, isolatamente sui settori alpini, con qualche fenomeno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e Milano si raggiungeranno i 33-34 gradi. Valori massimi stazionari anche nella giornata di martedì, dove splenderà il sole, poi avremo dei fenomeni verso sera su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Beh, allora mi stavo domandando cosa fosse lo scatolone che Marco ha lasciato qui dietro. Aspetta che apro un attimo. Scusa, apro. Aspetta.
1: Farina colombiana?
0: No.
1: Per fare delle seadas?
0: No. È lo scatolone delle disco radio bag per tutta la settimana.
1: Certo.
0: Ne stiamo per regalare una, tra l'altro, perché come sempre ogni lunedì c'è l'appuntamento con il cinema. Lunedì cinema. Scusa, succede... Cosa?
10: Se il signor Arbore ha visto che ha fatto il radiodramma, si è alzato e è andato a vedere la scatola.
1: Fantastico. Cioè, il signor Arbore si è commosso.
0: Sì.
1: Ha posato il clarinetto per un attimo, proprio... fatto due lacrimucce.
0: Sì. Quindi stiamo per regalarne una. Ovviamente recetiremo la scena di un famoso film e voi dovrete indovinare.
1: Sì, però non è che quello lì va via e ci lascia questo. È veramente, posso dire, è una merda.

0: Affair, il disco era quello di Mike Oldfield che abbiamo appena suonato su Disco Radio dal 1983, mentre siamo pronti a dedicarci...
1: Mike Oldfield, mai.
0: Mai.
1: Mai. Ma ricordatelo. Allora, posso...
0: Sì,
1: è un infame, è veramente un infame.
0: Ma guarda, un film è difficilissimo proprio.
1: Sì, ma poi c'è... Fatto in due, non è, cioè,
0: vabbè, adesso vabbè. Non stiamo qua.
1: No,
0: dare
1: non
0: dettagli.
1: Do indicazioni,
0: no,
1: però...
0: perché sennò si capisce già di cosa
1: si tratta.
0: Hai capito? Allora, io ricordiamo qual è il meccanismo, ovviamente. Quindi recitiamo la scena di un famoso film, al meglio delle nostre possibilità, ovviamente. Omar,
1: è ovvio.
0: E voi che cosa dovete fare?
1: Voi dovete indovinare il titolo, scriverlo al 393-800-3000 con un messaggio di testo, il più veloce di voi si porta a casa la Disco Radio Bag.
0: Molto bene, allora siamo pronti ad aprire il lunedì cinema con la nostra sigla.
1: Oggi non so neanche se swingo, guarda.
0: Vabbè, uno swing è classico, dai. Vabbè, ci può stare, un pochino almeno, no?
1: Guarda, eh.
0: Vabbè, dai, era abbastanza classico, era abbastanza classico.
1: Scusa, mi soffio il naso, posso?
0: Sai che ho già dimenticato chi sono, il primo, giusto?
1: Sì, tu sei il primo, sei il verde sei.
0: Vabbè,
1: va in base alle carnagioni, capito? Esatto, io è quello azzurro.
0: Sono un po' verdognolo, va bene. Allora, se siamo pronti, inizierei. Mamma, verrà uno schifo, lo so già. Pronti, inizierei a recitare la scena di questo famoso film di cui voi dovete indovinare il titolo.
1: Anche
0: con
1: l'accento giusto, dai, proviamo.
0: Dai, proviamola così.
1: Vabbè.
2: Tu in Messico ci sei già stato, vero? Eh? Perché me l'hanno detto che cosa c'è in Messico per quelli come te.
3: Certo che ci sono stato in Messico, cos'è un problema?
2: Fa attenzione, Jack, perché non te lo richiederò un'altra volta. E non sto scherzando. Ci sono cose che non so. Ci sono molte cose che non so. Ma sono capace di ucciderci se le vengo a sapere.
3: E ora fa attenzione tu. Neanche io te lo ripeterò.
2: Ti ascolto.
3: Se tu avessi voluto, noi due potevamo stare bene. Stare bene veramente. Avere una casa tutta per noi, ma tu a questo hai rinunciato. Così cosa c'è rimasto? Brokeback Mountain. Tutto nasce e finisce qui. A noi non resta nient'altro, nient'altro. Spero che questo tu lo sappia, visto che del resto te ne freghi.
2: Sei pazzo.
3: In tutto quante volte ci siamo viste? Quante volte siamo stati insieme in 20 anni? Quanto mi sono dovuto adattare alle tue paure, al tuo coraggio di chiedermi del Messico e dirmi mi ucciderai per avermi cercato qualcosa che non mi davi. Tu non immagini, non hai la più pallida idea di come ci si sente. Io sono diverso da te. Non ce la faccio, Ennis. È inutile. Figlio di puttana che non sei altro, ammesso. E non avessi la forza di lasciarti.
4: Perché lo fai? Perché non mi lasci in pace? È per te che sono ridotto così. Io ho fallito in tutto. Non faccio niente.
3: Ennis.
4: Lasciami stare.
3: Calmati, Ennis, calmati, Ennis.
4: Non ce la faccio più, Jack. Non ce la faccio più.
3: Il più difficile della nostra vita, Marco.
0: Maledetto, maledetto.
3: Spero che ti stia in questo momento sedendo su un geyser in Islanda. Adesso.
0: Anche questa era una parte del film, tra l'altro. Allora, indovinate di che film si tratta, quello per cui abbiamo appena recitato la scena, al 393

0: disco di Peggy Goo e Ia Star che si chiama Woman su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Attenzione perché una valanga di messaggi, devo dire che siamo stati anche decenti tutto sommato, no? Nell'interpretare la storia del film.
1: Era difficile, ragazzi,
0: era molto, ecco perché dico siamo stati decenti.
1: No,
0: abbiamo una vincitrice questa mattina, la più veloce è stata Michela da Bovisio Masciago. Buongiorno Michela.
2: Buongiorno,
0: benvenuta su Disco Radio Michela.
2: Grazie mille.
0: Non è stato facile per noi, non so se per voi lì all'ascolto invece.
2: No, allora, difficile. Io l'ho indovinata subito dalla colonna sonora, perché è un film che ho visto, e quindi ci sono arrivata abbastanza subito.
0: Poi posso
1: dire, l'orecchio assoluto.
0: Posso dire che all'interno comunque del testo della scena c'era proprio anche il titolo, per cui
1: parte del titolo.
2: A un certo punto ho detto Brokeback, quindi certo. Poi lì ho avuto la conferma.
0: Certo. Cosa fai nella vita, Michela?
2: Io sono un'impiegata in un ente pubblico in un comune.
0: Sì? E per dare due dettagli in più al notaio, ecco, di cosa ti occupi esattamente?
2: Mi occupo di dialoghi comunali.
0: Ok. Notaio, che ci dice? Che c'è per Michela?
1: Signora o signorina Michela?
2: Signora,
0: quindi un po' di distanza.
1: Sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portabassi Disco Radio, e solo per lei una pila di riviste che mi sono rimaste dagli anni 80 nel mio magazzino.
0: Sì.
2: Benissimo, grazie.
1: Sono da Novella 2000 all'oggi.
2: Fantastico, me li leggerò poi mentre mi asciugo i capelli.
1: Oh, guardi, ce n'è uno che c'ho persino Carolina di Monaco in prima piaccia, proprio recentissime. Proprio.
0: Attenzione. Ovviamente tutto questo, Michela, se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato ufficialmente?
2: Certamente, I segreti di Brokeback Mountain.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Se tu avessi voluto, noi due potevamo stare bene, stare veramente bene. Ma tu a questo hai rinunciato. Così cosa c'è rimasto? Brokeback Mountain!
1: Jack Black, tra l'altro, il doppiatore.
0: Esatto.
1: Non è per niente
0: la
1: credibile.
0: Voce di Jack Black. E invece era Jake Gyllenhaal il personaggio che abbiamo sentito. Va bene.
1: Con Heath Ledger dall'altra parte.
0: Un Heath Ledger straordinario, purtroppo.
2: Sì.
0: Allora, Michela, ovviamente per te c'è la Disco Radio Bag, considerato il fatto che la risposta non solo sapevamo già fosse esatta per via del tuo messaggio, ma ce l'hai confermato anche in diretta, per cui ti arriverà a casa la nostra Disco Radio Bag. Grazie Michela!
2: Grazie mille a voi e buona giornata a tutti.
1: Buona giornata anche a te, Michela!
0: Ti lasciamo al tuo lavoro, buona giornata, ciao.
2: Grazie mille a voi. Ciao.

0: il disco di Timbaland e Katy Perry che si chiama If We Ever Meet Again, dopo aver premiato Michela da Bovisio Masciago, che è stata la più veloce nell'indovinare il titolo del film che abbiamo recitato oggi in Lunedì Cinema. E tra i tanti messaggi c'è anche chi proprio è completamente fuori strada, cioè...
1: Oh, ci hanno preso quasi tutti!
0: Sì,
1: Titanic!
0: Per esempio!
1: Marcellino Pane e Vino!
0: Ma dai, ma ti pare!
1: Gli Avengers!
0: Ma come?
1: Ma porca miseria! Tre uomini e una gamba! Qui ci colgo delle...
0: Da allora, le pagine della nostra vita! Per esempio,
1: sì, una notte c'era una volta in Messico.
0: No, ragazzi, siamo proprio
1: c'era
0: fuori.
1: C'era in Messico,
0: non lo so.
1: Gran Torino.
0: Oppure lo chiamavano Trinità.
1: Tu a posto, dai, sì.
0: Va bene. Grazie per averci provato. Arrivano i baby svegli tra poco, C'è il nostro Mariolino, ovviamente, con colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di questa volta Mariolino.
1: E cimbalo!
0: Di cimbalo, molto. Quello drin drin con...
1: Ma non lo so neanche
0: un
1: cos'è.
0: Cimbalo, vabbè. Se stai scegliendo...
1: Pensavo fosse un animale africano. Io
0: il cimbalo. Andiamo a vedere che magari c'è un'omonimia. Allora, se stai cercando tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili. Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero. Oppure Renault Captur Full Hybrid a chilometri zero da soli 25.900 euro. Con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot. Oppure scrivi, oppure scopri di più su superautospa.net.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Allora, lo dicevamo poco fa che arrivano i baby svegli, non solo loro ma anche i baby fake, vero Mariolino?
5: Certo che sono quelli che fanno finta di fare i bambini piccoli.
4: Tipo?
5: Fai
4: tipo...
5: sentire com'è?
6: Per esempio, mandateci un messaggio al 393-800-3000.
4: Con cosa?
5: Colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di cimbalo.
4: Di cimbalo, certo.

0: Discovery Channel.
1: Do it again now.
0: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
1: Getting horny now.
2: Allora, una cosa è certa, non è colpa di Marco se siamo in ritardo. Ovviamente assente.
3: No, invece è colpa di Marco.
2: È colpa di Marco.

0: L'ora di strappo?
1: Cos'è l'ora di strappo?
0: Ah, bellissimo, c'era l'ora di strappo. Cioè, strappavano tessuti e materiali diversi.
1: Ma non l'ho mai fatto
0: dalla
1: in vita
0: carta,
1: mia.
0: Al cartone.
1: No, voglio tornare all'asilo
0: stoffe,
1: per fare l'ora di strappo.
0: Lo strappo, ragazzi, è una roba meravigliosa.
1: Allora, sentiamoci una novità, poi torniamo sui vostri messaggi, colmi, canzoni, barzellette, battute con i baby svegli su Disco Radio alle 8:06. Ah, siamo in ritardissimo.
0: Colpa di Marco.
1: Sì, è sempre colpa sua.
0: È colpa, ovviamente, colpa di Marco. Tutta la settimana sarà colpa di Marco.
1: Allora, sentiamoci il disco nuovo di Miley. Si chiama Bess Persuadis.
0: Ho letto bene.
1: No, no, Miley.
0: Un'altra.
1: Miley. Non lo so che Miley.
0: E quando
1: sia.
0: Ti appoggi, sei sempre il bicchiere sul tavolo di marmo. La nonna
1: sì.
0: ci teneva. Cos'è
1: sì?
0: che diceva?
1: Cos'è che dicevi?
0: Miley! Miley!

0: Beh, intanto è proprio lei, lo confermiamo, è Miley Cyrus. Solo Miley per questo singolo e per l'album che porta lo stesso titolo del singolo che abbiamo sentito come novità delle 8, cioè Bass Persuadis. Si dirà così, tra l'altro. Aspetta, ecco.
1: Io sono solo Riolino.
0: Giusto.
1: Per oggi.
0: Non sei ma.
1: No,
0: non sei Oma, sei solo Riolino. Non sei Oma.
1: Sono Riolino e basta.
0: Allora, sentiamo chi c'è al nostro numero. Colmi, canzoni, barzellette, battute, pronto.
2: Ciao Marcolino, ciao Marcolino.
1: Non c'è.
2: Ciao Andreino di Alessandria. Ciao Andreino. Volevo raccontare un colmino. Lo sai qual è un combo per una rana?
0: No?
3: No?
2: Sputare il rospo.
3: Certo.
0: E ci sta.
3: Non è che è riuscito a inguiarselo un rospo.
0: Oppure, pronto.
4: Ciao.

0: Fabri, sono Bettino Cernusco.
1: Ciao.
0: Allora, mia mamma, per svegliare un po' mio fratello, sì, ha deciso che gli vuole far sentire la musica classica, così.
1: Davvero?
0: E allora l'ha portato a un concerto.
1: Uh-huh.
0: E a un certo punto, in un intervallo, gli fa: allora, cosa pensi della quinta di Beethoven? E mio fratello: ah, io non sapevo neanche che portasse il reggiseno.
2: E invece
0: ciao, buona giornata.
1: Grazie.
2: E invece vedi che è quando, sai quando gli uomini smolla un po' il pettorale,
1: sì.
2: Se è abbondante,
1: ci vorrebbe, come dire, un sostegno, no? Giustamente, sì, sì.
2: Io invece pensavo che semplicemente, dico, cavolo, pensa uno che non ha fatto le medie, comunque dove è riuscito ad arrivare, anche solo con la quinta.
1: No, certo. Pronto.
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
1: Ciao.
3: Siamo Beatrice e Leonardo da Milano.
1: Sì.
4: Saluto.
3: Ciao.
1: Ah, ecco,
3: ciao.
1: Leonardo. Ciao.
3: E oggi vogliamo raccontarvi questa barzelletta.
1: Sentiamo, sentiamo.
3: I militari chiedono supporto.
1: Sì.
3: E al microfono dicono: ci serve supporto aereo.
1: Sì.
3: Dopo
1: sì.
3: 3 o 4 minuti arriva un aereo sottocoscritto.
1: Sì.
3: Ce la potete fare, ragazzi. Ciao.
2: No, non era quello lì il supporto aereo che pensavamo, però. Prendiamo di buon grado e ci impegniamo.
1: Ognuno fa quel che può, scusami. Si vede che erano impegnati in altro. Grazie, allora 393-800-3000. Colmi, canzoni, barzellette e battute. Naturalmente nel club dei Baby Svegli su Disco Radio nell'appuntamento di oggi.

0: come mai ascoltiamo Disco Radio?
1: Perché Zio Omar e Zio Fabi fanno ridere di più tutte le altre radio.
0: Ciao Disco Radio, siamo
1: Mia
0: e
1: Paola da Gorgonzola.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Belli svegli.

0: Smile, disco di Bibi Rex e David Guetta, che si chiama Sad Girls, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i baby svegli. C'è il nostro Mariolino.
1: Presente!
0: Hai visto come l'ho detto bene? Nonostante tu ci abbia chiesto
1: oggi
0: di non
1: dire... Riolino.
0: Lo so, però come facciamo con i nostri ascoltatori?
1: Come fai con Miley? Non è che l'hai detto Cyrus? Allora, mi chiami Riolino, te lo
0: Vabbè,
1: chiedo.
0: Ti chiamo Riolino.
1: Esco così, proprio allora, Riolino.
0: La rifaccio, c'è il nostro Riolino.
1: Eccomi!
0: Molto bene, molto bene. Per colmi, canzoni, barzellette e battute, direi che possiamo sentire per esempio la prossima. Eccola, pronto.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessino da Mezzago. E forse non lo sapevate, ma... L'Università del Massachusetts, sì, in collaborazione con tutta la Germania, ha scoperto che... uno sposo tedesco fa spesso molta fatica a mettere l'anello alla sua futura moglie.
0: Perché?
2: Perché non la fede. Ciao!
3: Certo! Non la capirai mai, Fabri.
0: No, sono proprio lontanissimo.
3: È solo per pochi. Cioè, nel senso, qua ci serve un bel livello,
0: E mai che c'è, ma cos'è?
3: Perché non la fete?
0: Ah, non la fete. Oh, mamma mia!
3: Allora, ma tu non devi dire però, mamma mia.
0: Però scusa, mancava un poco di accento.
3: Scusa cos'è?
0: Mancava poco di accento.
3: Scusa, cos'è? È di Melegnano.
0: Secondo me mancava poco di accento.
3: Scusa però. No, l'ha detto solo perché non la fete.
0: No, ma ho capito, il difetto del telefono.
4: Allora non mi fate per favore,
0: no, io la chiamerei in causa con Michetti, perché adesso voglio
4: allora,
0: mettere i
4: per
0: puntini
4: una volta
0: sulle...
4: se posso dire, per una volta che l'Alessino mi mette lì proprio, questa è una punizione, l'incrocio dei pali,
0: certo.
4: Questa cosa qua proprio per di un certo livello, per gente che capisce. Se poi lei mi gioca in terza categoria, non è che poi mi può dire
0: certo.
4: Oh mio Dio. La roba della Champions la capiscono quelli della Champions.
0: Giusto, va bene, va bene. Allora, promosso anche per
3: bravo
0: oggi
3: Alessio, bravo Alessio, bravo.
0: Era molto bella in realtà. E poi qualcun altro invece ci dice:
5: ciao ragazzi, pronto. Anche quando mia figlia andava all'asilo c'era l'ora di strappo.
0: Vero?
5: Solo che era strapparle dalle mani dei genitori.
3: È vero. È vero.
0: Bisognava un po' convincerli, come dire.
3: Sai che è brutti quella roba lì, i primi giorni è veramente. Se infatti si fa l'inserimento. Si sta lì un po' con loro, poi li lasci
0: allora,
3: poi ritorni. Devi prenderti tre mesi di ferie per fare l'inserimento.
0: Tu due ne hai.
3: Poi di solito li lasci quando riesci a lasciarli per una giornata intera, un giorno e poi si ammalano e stanno a casa altri due mesi.
0: Più o meno funziona
3: il nido
0: così.
3: È devastante.
0: Allora, grazie ai nostri piccoli amici che abbiamo sentito fino a qui, ma che ritroveremo domani ovviamente con colmi, canzoni, barzellette, battute e altre suonate che ci vorrete
1: e
0: regalare.
1: E domani ci sarà Iolino.
0: Domani ancora più breve, tra l'altro. Va bene. È quasi pronto un altro dei nostri Tamarristori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: La modalità vacanza è terminata.
11: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
16: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
15: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
16: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
15: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti, e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Allora, è vero che sta per arrivare uno dei nostri tamarristori, ma abbiamo una comunicazione di servizio? Sì, chi è? Cosa c'è? Non sento il prof Locatelli, che di solito
18: eccomi,
0: invece...
18: Eccomi, eccomi,
0: oh,
18: qua!
0: Cosa stava facendo, prof?
18: Ho sbagliato bottone! Le asole, le centri, i bottoni così così. Allora, per chi volesse mandare la loro recensione, la propria recensione, è il momento buono di farla. Dai, sì? Il 3938-103.000!
0: Vi aspettiamo qui! Mentre... Prof, no, no, prof! No,
18: voglio andare in Islanda.
0: Ecco, forse è quello la meta più desiderata da tutti. Intanto, il Tamarraland, secondo me, è una bella alternativa. Il parco divertimenti più tamarro dell'universo, dove si ascolta il nostro prossimo tamarristori. Ma come?
19: E gridate il posto da cui gridate giù i finestrini!
0: Sui volume c'è Tamarristori!

0: ce lo scrivono, ma è dedicato a Ranucci questo?
1: Sì, Guido!
2: Potrebbe essere che a nostra insaputa
0: dopo i casini di report e cose varie ci sta.
1: Sing Freedom!
2: Però sai che ci sono altri dettagli da dare rispetto a questa canzone. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, è il vostro tamarrografo.
1: Buongiorno.
3: Questo è il nostro amico antico We Need Freedom.
2: Sì?
3: Non stancherò mai di dirmi che lui è un italiano, si chiama Alessandro Domingo.
2: Sì,
3: e su Instagram ha una pagina dove divulga musica in maniera eccezionale.
2: Ah, bello.
3: Era il 1991, andò anche a Top of the Pop e in tutti i programmi musicali dell'epoca. Ciao ragazzi da Fabio.
2: Grazie Fabio,
0: il nostro tamarografo.
2: Certo, c'è anche chi sa suonare.
0: Questa è la parte del testo che hanno tolto.
2: Dai che lunedì.
0: Ah, dai che
2: l'ho capito, sì, lavoratori, ho capito.
0: Cioè, te non capisci Alessino, capito? Da mezz'ago e capisci lui, ma.
2: Capisco, dai, De Gagindo Mondovì!
4: Tangenziale Est! Ma come ci si fa a speronare a Colonia? Ma porca miseria!
2: A speronare?
0: No, qualcuno ha fatto un incidente, lui è in coda.
2: No!
0: Cioè, che tu tutte le volte succede un incidente e tu sei dietro, ma come si fa?
2: Come si fa? Ma perché?
0: Ma lo sapete che bisogna stare attenti la mattina, che poi si crea coda, la gente non arriva al lavoro, no?
2: Colpa nostra, si sono distratti col tamarristo.
0: Ah, dici che
2: c'è
0: gente che gridava al posto che gridava?
2: Potrebbe essere.

0: Marco sostituirà.
1: Ah, può darsi, visto che quello se n'è andato e non si sa.
2: Ritorna più tardi. Marco se n'è andato, di solito non ritorna più.
1: Di solito, il nostro potrebbe ritornare, speriamo.
2: Avrà preso il treno delle 7.30 senza lui?
1: O l'aereo.
2: Un cuore di metallo senza l'anima.
1: Potrebbe darsi. Senta, piuttosto, buongiorno prof,
0: eccomi,
1: benvenuto.
0: Buongiorno a voi. Eccoci
1: ci vuole raccontare le previsioni, sì, le recensioni di oggi?
0: Ma assolutamente sì, come al solito ne abbiamo tre, diciamo... Arrivate via Instagram, alla pagina Instagram di Omar Fantini. Vi ricordo che lui copia, incolla e riporta tutto a noi. Noi scegliamo, perché lo sapete, Fantini è un comico da riporto.
1: Sì.
0: E una invece la leggo dalla diretta, dai messaggi dalla diretta.
1: Okay,
0: partiamo da il Bongini. Partiamo con il Bongini. Ma voi lo sapevate che c'è in progetto di cambiare il nome del monumento romano, simbolo della dolce vita?
1: Ah sì?
0: Infatti diventerà un omaggio a un rapper statunitense.
1: Davvero?
0: La fontana di Travis Scott.
1: Forse un po' azzardato.
0: Ci invadono.
1: Un po' azzardata come scelta, ma ci può stare. E continuiamo con
0: Malcolm X.
1: Malcolm X, prego.
0: C'è una città africana diventata molto famosa perché la gente si veste solo con articoli sportivi della stessa marca.
1: Ah sì?
0: Addis Abeba.
1: Allora.
0: Niente Nike, niente Reebok,
1: solo Adidas aveva. Va bene. E...
0: poi è arrivato.
1: E c'è firma?
0: Ce l'ho in diretta. Maurino.
1: Sì.
0: Ci parla di un narcotrafficante.
1: Ah, davvero?
0: Che esportava solo cioccolata calda.
1: Mm-hmm.
0: Pablo Escobar. È in polvere, però.
1: Sì, vabbè,
0: è in polvere
1: parte,
0: anche quella.
1: Parte.
0: Non so, e chiudiamo con Andrea Galetti.
1: Sì.
0: Sobrio
1: Galetti, meno male.
0: Vi piacciono le mangiate in compagnia?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Se sì, allora dovete ringraziare questa band punk rock statunitense.
1: Uh-huh.
0: Che tutti gli anni si festeggia la giornata mondiale della carne alla brace, è grazie a loro.
1: Ah sì?
0: I Grill Day. Do you have a time to put some sausages?
1: No, ma quale puzza e puzza?
0: Piuttosto... No, che puzza!
1: Cosa?
0: To put some sausages, ma l'inglese Gironi!
1: Ma è suo che è un po' maccheronico.
0: Maccheronico! Suo è caccheronico.
1: Meno male che torna Fred De Palma.

0: attimo anche l'oroscopo del nostro Mister Lee, per cui insomma cercheremo di
1: individuare
0: cosa, cosa, cosa.
1: Anna.
0: Ah, che mena, certo. Allora diamo la linea al dottor Gaias prima dell'oroscopo di Mister Lee, già pronto con le ultime notizie. Sentiamo quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo dal gasolio. Nel Naviglio Grande la Chiazza ha percorso 28 km fino ad arrivare in Darsana. Le spugne galleggianti rimarranno fino a che si fermerà il flusso di liquido inquinante. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso con lo scarico di un'autobotte in un tombino. A Torino 12 incidenti al giorno, tra le cause la velocità, attenzionate varie strade tra cui Corso Venezia. La prefettura ha autorizzato un nuovo autovelox e sarà il quinto in città. E un incidente ieri sulla provinciale 25 a Taleggio, vittima un motociclista di 19 anni, Nicolas Giudice, è precipitato per circa 8-10 metri nella zona degli Orridi. Il Gran Premio di Monza, Kimi Antonelli, primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni, Hamilton sesto, Leclerc fuori per incidente. Il calcio, la terza di Serie A, Parma Monza e Juve Milan sono finite 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, oggi nel pomeriggio Cagliari Lecce, in serata Udinese Lazio. Dall'estero in Germania la Sassonia passa all'ultradestra, l'AfD vince con il 44,5% e noi ci risentiamo tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Allora si avvicina, come dicevamo, l'oroscopo di Mister Lee, per cui intanto vediamo se anche oggi è disponibile, non so se c'è.
9: Disponibilissimo.
0: Molto bene, molto bene. Allora
9: io
0: ci vuole
9: disponibile, lei è imponibile. alla fine facciamo, andiamo al netto, no problemi.
0: Ah, certo, ma certo. Senta, piuttosto ci ricordi
9: il lodo è in Alaska.
0: Non è in Alaska, è in Islanda.
9: Ah, se è uguale, sempre freddo. Sempre freddo.
0: Non fa molta differenza. Cosa serve per ottenere l'oroscopo di Mister Lee?
9: Un messaggio a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita e una vostra bella fotografia.
0: Ok, vi aspettiamo qui allora e poi vedremo chi sarà il più meritevole di voi.

0: disco di Robin Schulz e Barbs che si chiama Better Times su Disco Radio, mentre entriamo senza spaventare nessuno nello spazio polifunzionale del nostro Mr. Lee, che si sa si occupa di oroscopo il lunedì, ma poi le sue attività sono molteplici, si va dalla ristorazione ovviamente alla toelettatura cani e non solo. Ci vuole ricordare, Mr. Lee?
1: Abbiamo Nail Artist,
0: Nail Artist per esempio,
1: abbiamo Hair Stylist,
0: Hair Stylist, il parrucchiere sostanzialmente, tanto per essere
1: Gambe più. Stylist,
0: cos'è Gambe Stylist?
1: Li strutturiamo gambe.
0: Massaggi vuole dire quando, questo?
1: No. Tipo facciamo fare a esercizio muscolare a gambe,
0: sì,
1: mollicce.
0: Sì, sì,
1: se vuol venire, grandi squat da noi.
0: Riprendono un po' di tono, ecco, diciamola così.
1: Facciamo talmente tanto che gente a volte pensa di togliersi vita. Facciamo suicide squat.
0: No!
1: No, sì.
0: Sembrava quasi un po' da cineforum questa. Ma ricordiamo come ottenere l'oroscopo di questa settimana.
1: Molto facile. Mandate un messaggio con il vostro sistema di messaggistica preferito, WhatsApp,
0: sì,
1: Telegram,
0: sì,
1: o SMS, a 393 800 3000, che contenga vostro nome, questo messaggio, vostro nome, vostra data di nascita, quella bella, e un selfie,
0: oppure anche
1: va bene, anche mezzo busto in marmo, se volete,
0: o al limite, se proprio non
1: basso rilievo di vostro profilo,
0: più semplicemente però un messaggio di testo.
1: Se invece avete appena presentato il vostro programma elettorale, mezzo busto in malmo potrebbe essere,
0: lasci perdere, lasci stare, Mister Lee, non ha a che vedere con noi. Quindi un messaggio di testo con il vostro nome, la vostra data di nascita e una
1: fotografia!

0: potete spegnere le strobo, grazie, grazie, grazie mille. Disco del 1995, le strobo proprio ci stavano perfette sulla canzone di Gusto, si chiamava Disco Revenge.
1: Posso dire? Oggi è già
0: dica, dica.
1: Mi avete messo per troppo tempo.
0: Disco Radio ti aspetta, misteri. E certo.

0: conflitto. Ma no, ma non è vero, ma sono luoghi comuni che dobbiamo un po' sfatare, però.
1: Non luoghi comuni, questi luoghi privati, in cucina lei non può entrare.
0: No, capito.
1: Se poi sa di flitto problemi suoi.
0: Lasci perdere. Piuttosto, che abbiamo scelto tra gli ascoltatori di oggi?
1: Oh, vagonata di messaggi oggi, tutti vogliono sapere Lolo Oloscopo, Lolo Putulo, sì? Che cosa vedono Stella
0: comunque
1: e Astrid.
0: Comunque è futuro, non è
1: Putulo, Putulo. Anzi, ha visto com'è? È Sputulo.
0: Certo, un po' di scaramanzia non sta mai male.
1: Abbiamo scelto Carmelo.
0: Carmelo, sì.
1: Carmelo, nato... Sì. 16 marzo,
0: sì?
1: 1996.
0: Ah, molto il giovane Carmelo, direi, eh?
1: Un giovane Carmelo, abbastanza giovane.
0: Abbastanza giovane Carmelo.
1: E Carmelo.
0: Cominciamo da
1: benessere.
0: Il benessere per Carmelo, sentiamo.
1: Carmelo, tu nasci sotto segno di Istrice.
0: Di Istrice?
1: Istrice, ah, sì? Sì, è segno cinese, è nato sotto segno di Istrice, ma se tu fossi stato gatto, avresti 7 vite di merda. Quindi forse meglio Istrice, meglio
0: probabilmente
1: Istrice.
0: È così.
1: Partiamo bene di lei, no?
0: Sì,
1: Carmelo, già le impiange di aver mandato un messaggio.
0: Infatti.
1: Tranquillo, tranquillo, perché peggiorerà.
0: Ah, sì, con cosa? No. Con cosa?
1: Il lavoro
0: per Carmelo. Sentiamo se potrebbe andare meglio oppure
1: il rapporto sul mondo del lavoro per Carmelo è decisamente favorevole.
0: Ah, sì?
1: Diciamo che hai dei colleghi a cui auguleresti volentieri che se gli si chiude una porta,
0: sì,
1: gli si apre un tombino.
0: Che eventualmente
1: bello augurio. Ok,
0: sì, la sparizione del collega. E chiuderei invece questa sessione di oroscopo con
1: molle.
0: Beh, però così non...
1: Ah,
0: non
1: poco la... per Carmelo hai ragione.
0: Mi si impegni un po' di più, per favore.
1: Molle.
0: Mister lì con problemi digestivi oggi. L'amore per per Carmelo, prego.
1: Listerling, chi è? Sono diventato colutorio adesso.
0: Volevo dire, Mister lì, mi stavo comunque sbagliando, ma è per Carmelo, prego.
1: Caro,
0: prego.
1: Carmelo. Sì. Carmelo.
0: Sì.
1: Parliamo di amore.
0: Sì.
1: Ma sei incredibile!
0: Davvero?
1: Carmelo! Le attili tutte tu! Le zanzare!
0: No!
1: Beato te, Carmelo!

0: messaggi per Mr. Lee che, come dire, conferma grazie. Il suo grande successo.
1: E allora, successo.
0: Come?
1: Successo, grande successo.
0: Successo con la S, Mr. Lee, ci tenevo a specificare.
1: Clepe.
0: Allora, è vero che abbiamo fatto l'oroscopo a Carmelo, ma dobbiamo ringraziare Andrea, per esempio, Alessandra.
1: Alessandra.
0: Sì, è vero, Alessandra. Simone, ma anche, anche Valentina.
1: Alessandra.
0: L'ha già detto Alessandra.
1: Ha già detto Alessandra.
0: Sì,
1: stavo guardando così casualmente fotografie e ho scelto a caso.
0: Sì, no, beh, adesso però si concentri perché ci sono anche Marco.
1: Chi è Plof? E lei ha detto prof.
0: Ho detto prof.
1: Si concentri prof.
0: Mister Lee, allora si concentri perché abbiamo altri ascoltatori da ringraziare. Per esempio c'è Marco da Milano.
1: Certo.
0: C'è Roberto.
1: Oh, certo.
0: C'è Andrea.
1: C'è Alessandra.
0: Allora, Mister Lee.
1: È stessa di prima.
0: Ma certo, non vedete la foto.
1: Adesso
0: dovrebbe...
1: chiudo foto.
0: Ecco, infatti.
1: E guardo altra foto. Mi sembra
0: c'è
1: giusto.
0: Anche Andrea.
1: Andrea.
0: Dopo il martirio.
1: Cos'è successo, Andrea? E se posso, volevi salutare per finire.
0: Chi?
1: Alessandra.
0: Basta!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Allora, lo so, notaio che ha avuto da fare probabilmente per il conteggio messaggi a stabilire anche questa mattina il successo della trasmissione Belli Svegli sul
4: Amore,
3: Disco Radio,
4: ci dica, ero impegnato perché stavo cercando di placare le ire del signor Carmelo.
3: Come mai? Che è successo?
4: Visto insomma l'oroscopo, questo ha sporto sette denunce.
3: Ma come sette?
4: Ha denunziato Mr. Lee, ha denunciato lei, ha denunciato Mr. Lee e altre cinque volte lei.
3: Ma perché me? Che ne so?

0: su Disco Radio, mentre si avvicina anche un'altra delle nostre novità da riascoltare, sarà quella delle 9. C'è però una questione che riguarda la notizia che vi cambierà la vita, che dobbiamo anticipare, cioè proprio il titolo e quindi il contenuto anche della prossima notizia. E non so se
1: adesso?
0: Sì,
1: il momento?
0: È proprio il momento.
1: Risolto il mistero del gioiello preistorico di 6500 anni.
0: Allora, se avete un interesse così verso il mondo della gioielleria, perché no? La prossima è la notizia che fa per voi. Mentre sono le 9:02, Disco Radio. Mentre è già pronta un'altra delle nostre novità, proprio quella delle 9, il disco è quello di D.O.D. e Dizzy Bizzoo, si intitola Careful.
2: Lo

0: nuovo di D.O.D. insieme a Dizzy Bisou, che si chiama Careful, su Disco Radio, mentre sta arrivando la notizia che vi cambierà la vita. E abbiamo detto, no, che ci saremo occupati di gioielli, perché il titolo della notizia di oggi, lo ricordiamo, è...
1: Risolto il mistero del gioiello preistorico di 6500 anni
2: nel continente nero.
0: Paraponzi, bonzi, bonzi, bonzi, bonzi, bonzi, bonzi.

0: Forse potremmo evitare la sigla nei prossimi giorni. Che dite?
1: No, no, no, no. Se la beccano tutta è come?
0: Comunque, pare che sia stato risolto questo mistero. Serbia, antico insediamento del Neolitico di Jablanica o Jablanica, non so come si
1: Jablanica
0: o Jablanica potrebbe Jablanica. Essere. Comunque il team di paleoantropologi guidato da Namenja Markovic o Markovic.
1: Nemanja.
0: E aspetta, e Ana Maricic ha rinvenuto

0: per forza,
1: sì, si muoveva, si è consumato.
0: Vediamo la conclusione.
1: Signora ne mangia e Anna.
0: Aspetta, perché
1: stiamo andando.
0: Il team non è in grado di dire se il proprietario originario del dente fosse estremamente strettamente imparentato con la persona che indossava quel monile e ha prodotto il gioiello. Di sicuro entrambi appartenevano alla cosiddetta cultura vinca, presente in Serbia fino a 5.000
1: ma
0: anni
1: cosa,
0: fa.
1: Ma risolto il mistero cosa?
0: Non lo so.
1: Ma cos'è? Ma che titolo è?
0: Posso dire
1: che... abbiamo scoperto che i preistorici indossavano i denti come monile. Fine! Sì.
0: Però,
1: Basta, c'è bisogno di andare a indagare oltre.
0: Finché si trattava
1: mettiamo quelli di squalo noi adesso.
0: Esatto, ma questi sono denti umani.
1: Ho capito.
0: La differenza è lì.
1: Ma dente, dentina, e non
0: tu
1: è che
0: ce l'hai
1: cambia.
0: Un canino adatto per fare un monile del genere?
1: Io sai che ho i canini da vampiro, quindi sono
0: anch'io
1: perfetti.
0: Un pochino, secondo me potremmo fare una parure tra tutti qua. Vabbè. No, perché sai, poi uno perde gli oggetti preziosi. Già perdere i denti non è bello. Se poi il dente è anche un oggetto prezioso.
1: Anche chi li conserva, lo sai che c'è chi conserva i denti, non solo dei figli, magari i primi, ma proprio quelli che perdono i denti.
0: Oh, mamma mia.
1: E poi se li tengono in una scatoletta.
0: Che roba strana.
1: Però sai, è stato con me tutta la vita.
0: Non si sa mai
1: abbandonarlo così.
0: No.
1: Poi magari un giorno trovano il modo di rimetterlo e basta. Oddio, dell'attac.
0: Guarda, così. Io no, non ci penserei proprio, però mi girerebbero le cose se
1: allora,
0: avessi un oggetto.
1: Facciamo così.
0: Sì.
1: Tema molto più facile.
0: Sì.
1: L'oggetto che vi ha dato più fastidio perdere.
0: Sì, sì, ci sta.
1: Ok?
0: Ci sta, sì.
1: C'è quella roba lì che dice, porca miseria, il mio CD preferito. Non mi ricordo chi l'ho prestato.
0: L'incisivo.
1: L'ho portato in vacanza.
0: Vabbè, allora vogliamo sentire i vostri messaggi al 393 800 3000. L'oggetto che vi ha dato più fastidio perdere, perché porca miseria eravate proprio legati, o perché vi serviva tantissimo.
1: Chissà cosa ha perso Culio.
0: Non lo so.

0: lo scorso Eurovision Song Contest questo disco, quindi è passato parecchio. Quindi aprile cos'era? Marzo?
1: E non mi hai mai suonato Bangaranga. Cioè guarda, veramente me la sono segnata a vita questa cosa.
0: Io? Ma guarda che non è mica colpa mia, devi chiedere a Munari.
1: Sei tu.
0: Vabbè, lo ritroveremo prima o poi Bangaranga. Anzi, a proposito di oggetti perduti, che vi ha dato davvero fastidio perdere, perché porca miseria, ne avevate uno solo di quelli lì.
1: No, poi ci tenevate magari.
0: Legame,
1: va a sapere.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Nemania, è un nome maschile. Nemania.
0: È uno dei due paleontologi, antropologi che hanno guidato la ricerca su questo gioiello dente, si chiamava Nemania Markovic.
1: Però scusa, hanno guidato da, giusto?
0: Cioè, non guidato c'era... da Nemania Markovic e Anna Maricic. Spero di averlo letto bene, perché a parte che abbiamo insomma i nostri ascoltatori che sono così pronti da segnalarci anche la giusta pronuncia. Poi pronto.
3: Mi ricordo GTA San Andreas, l'ho persi due volte a casa e non ho mai capito il perché. E secondo me una volta me l'hanno rubato, lo ricompro la terza volta. Dopo due settimane trovo una copia caduta dietro l'armadio. L'altra me l'hanno rubata, sicuro.
1: vedi.
0: Quanto costa un...
1: Dipende di quando era, però adesso penso che si stia sui 60?
0: E là!
1: 60.
0: È un bel investimento.
1: Non lo so, perché dipende un po'. So che FIFA, per esempio, costicchia.
0: Probabilmente dipende dai titoli, dipende dal formato, dal successo del gioco. Tante variabili. Allora, chi c'è? Pronto?
4: Ciao Disco Radio. Io conservo un dente balordo.
0: Sì.
4: Che mi ha fatto tanto di quel male per di quel tempo, che hanno dovuto farmi 6 anestesie per toglierlo.
0: Ma vero?
4: Che lo conservo, era una caverna.
1: Si vendica.
0: Ho capito.
1: Mi fa le anestesie ogni tanto.
0: Per
1: gli fa del male.
0: Per tenerlo lì buono.
1: Mi hai fatto male, adesso te lo rifaccio tutto a te indietro. Ah, se posso.
0: Va bene, poi un altro messaggio. Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io poco tempo fa ho perso il telecomando del cancello di casa. Un delirio.
0: Ci credo. Come fai a entrare in casa, poi scavarti?
1: No, il problema è riprogrammarlo. Se non ne hai uno disco, perché sai che di solito i telecomandi si programmano tra di loro. Se tu perdi l'originale, credo sia un casino riprogrammarlo dalla centralina. È molto più complicato comunque.
0: Devi chiamare quel che ti ha installato il cancello. Probabilmente c'era anche la spiegazione in questo lungo messaggio di come si è risolta la questione, ma non riusciamo, non facciamo in tempo a sentirlo. Mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History, in arrivo dal 1999, l'oggetto che più vi ha dato fastidio perdere, magari non necessariamente prezioso, ma di quelli che assolutamente ci vogliono, perché il servizio è enorme. 393 800 3000.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
10: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
8: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
18: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: La modalità vacanza è terminata.
22: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
23: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
24: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
25: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
26: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
27: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it. I want it to be
28: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
29: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
28: Globo Sport.
29: E intanto scopri i nuovi arrivi.
28: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
30: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
31: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
32: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Disco Radio. Allora, per quelli curiosi, c'era un messaggio poco fa di un amico che ha perso la sua copia di San Andreas, un gioco per PlayStation, insomma varie console, che ci segnalano all'epoca dell'uscita costava già 60 euro. Che non sono comunque pochi, ragazzi.
1: Sì. Era il 6, mi sembra comunque uno degli ultimi, mi pare. Quindi di non molto tempo fa.
0: Allora,
1: costicchiano.
0: Sì, ma cavolo, veramente un investimento. L'oggetto che avete perso e che vi ha dato più fastidio perdere al 393 800 3000, mentre torniamo indietro fino al 99.

0: Zombie Nation. Camp Craft 400 era il titolo della canzone che abbiamo riascoltato dal 1999 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. L'oggetto che vi ha dato più fastidio perdere, per esempio, ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000, alcuni da sentire. Pronto.
1: Ciao Fabri, ciao Omar. Allora, io ho tenuto con me per 30 anni, sì, quindi sì, dai 29 anni ai 59 anni, delle viti in titanio che mi avevano messo quando ho rotto il femore per una caduta in moto. Sì. Me le hanno ridate una volta tolte,
0: pulite,
1: e
0: spero,
1: le tenevo sempre con me in una tracollina, una borsa, così come portafortuna, no? Come amuleto, perché non dovesse più succedermi nulla. L'anno scorso ho buttato via l'ennesima tracollina, ho tolto tutto tranne le viti, quelle viti sono finite inconsapevolmente nell'indifferenziata.
2: Vabbè,
1: e quello un po'
2: vabbè,
1: mi è dispiaciuto perderle, perché proprio le utilizzavo come portafortuna.
2: Che miseria, vabbè. Però scoprirai che la fortuna non esiste, non è quella, non sono loro a portartela, capito? Quindi perché siamo qua che gli amuletti funzionano, certo,
0: non lo so.
2: Non sono dei movimenti inconsci della nostra psiche, no, cioè sono le viti che non ti fanno rompere le tibie.
0: Vediamo.
2: Le altre cose potevano, l'unica roba è potevano tornarti buone se ricapitava, cioè sentite, no, non mettete le nuove, ce le ho già. Queste sono già buone.
0: Chi c'è? Pronto?
3: Ciao ragazzi, io ieri ho perso le chiavi di casa, un genio, le ho appoggiate sul tetto della macchina e sono partito.
0: No.
3: Veramente un genio. Ho rifatto la strada per lungo e per largo, ma niente. Veramente campione del mondo. Ciao ragazzi, Francesco.
2: Succede.
0: No,
2: dai,
0: ma
2: succede.
0: Poi, ma che sbatta infinita le chiavi di casa. Cioè, è vero che devi rifare la
2: copia.
0: Però c'hai anche l'ansia che qualcuno magari possa con le chiavi. Ti ha visto. Però
2: tutte le case del quartiere.
0: È perché magari ti ha visto, ti ha tenuto lì un attimo. Le chiavi di quello là. Aspetta, che adesso prendo il numero.
2: Ma che ansie che avete, ragazzi, meravigliosa. Allora cambia tutte le serrature
0: del mondo. Certo. Pronto.
2: A casa mia se entrano, devono lasciarmi della roba. Cioè, a casa mia entrano, cosa portano via a casa mia?
0: Non lo so, devi dircelo.
2: Cioè, devono entrare e portarsi dei soldi da rubare. Cioè, l'unico modo per portare via qualcosa da casa mia
0: è far finta di avere. Eccolo! Il sacchettino con i soldi!
2: Buttano tutto per aria e poi. Eccoli qui! Per darsi un motivo, capito?
0: Pronto!
4: Ciao Disco Radio, sono Giampiero da Rozzano.
0: Ciao Giampiero!
4: Più che perso, mi hanno rubato tantissimi anni fa una bella cintura in cuoio del Ciaro che avevo molto affezionato.
0: Sì.
4: Durante una partita di calcio sono entrati negli spogliatoi e hanno fatto razzia. Ci ero veramente affezionato, ci penso ancora.
2: Infami maledetti.
0: Cavolo, la fibbia del
2: così
0: Ciaro.
2: Sono finiti i paninari, gli hanno rubato i vestiti.
0: Per via dei furti. Dai che c'è una canzone, ci sentiamo anche Just A con Just A Little.

0: se qualcuno si stesse domandando ma che canzone era l'originale, perché me la ricordo, l'ho già sentita, niente, era Piano in the Dark di Brenda Russell nella versione di Just a Little sul disco radio. Messaggi arrivati a proposito degli oggetti che vi ha dato più fastidio perdere. Qualcuno ci dice: pronto?
1: Io avevo perso in un volo, sì? Che stavo tornando in Italia, occhiali, ho sentito cadere una cosa per terra, ma pensavo non essendo niente di mio. Sono invece arrivata a casa, volevo leggere le cose perché vedendo da vicino faccio ecco cos'era,
0: porca miseria,
2: occhiali, occhiali.
1: Che, da Milano,
0: che poi vai a farli rifare anche lì, insomma un po' di disagio
2: da vista,
0: cioè,
2: io pensavo da sole
0: da vista? Per leggere da vicino, se non ho capito male, oppure una maglia dell'Adidas versione limitata di Mohamed Ali vaporizzata, Albi da Torino,
2: come personalizzata, cioè firmata,
0: no, versione limitata probabilmente dedicata a, immagino, okay. Sicuramente sì. Firmata,
2: no, perché Mohamed Ali non metteva le magliette quando combatteva,
0: no, infatti la vedo dura,
2: pantaloncino me lo immaginavo ancora, dei guantoni, ok, il paradenti ci sta, volendo anche la conchiglia, ma la maglia proprio,
0: la maglia in effetti no, non faceva parte della divisa. Una volta ero sul treno, a proposito di magliette, con una sacchetta brandizzata di Ronaldinho con dentro una maglia del Milan che mi avevano regalato al compleanno, e niente, sono sceso dal treno senza sacchetta, Nicolas da Valenza. E vabbè, in quel caso
2: ma
0: lì
2: non c'è l'ufficio oggetti smarriti, si ritrovano quelle cose?
0: Alcune volte sì, bisogna vedere se qualche altro passeggero, certo. Esattamente.
3: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: A proposito di regali, Milano, sei pronta a cambiare passo? Sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo, un'esplosione di colori e solidarietà con la Eurobeat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. 393 800 3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Eurobeat e la tua email. Ai più fortunati in regalo l'iscrizione alla corsa.
3: Disco Radio.

0: il disco di Madonna che si chiama Dansteria su Disco Radio alle 9.36. Allora, ancora messaggi a proposito di oggetti smarriti che vi ha dato un fastidio perdere, mamma mia.
1: Un po' di anni fa, festa del paese, lotteria. Io canto nel coro del paese, arrivano a vendere i biglietti, tutti i colleghi del coro comprano 10 biglietti, 20 biglietti. Io ne compro uno e chissà come mai alla fine mi sa che l'ho buttato. Arriva l'estrazione. L'estrazione, chi ha vinto? Io. Il problema è che non avevo più il biglietto.
0: No.
1: Ciao, buona giornata.
0: Oh, cavolo, quella pentola a pressione lì è rimasta.
2: Ti ricordavi il numero?
0: Sì, perché evidentemente avendone comprato uno solo
2: ha preso quel numero lì che le porta fortuna.
0: Se l'è ricordato a memoria.
2: E come succede se la tengono loro la pentola?
0: Può essere, perché poi sai che alla pesca di paese ci sono sempre quei premi lì un po' recuperati, no, a volte, quindi magari non sono importantissimi.
2: Ma fammi sta che è un po' che manchi dalle feste di paese.
0: Ma la riffa serve a recuperare soldi.
2: Sì, ma io l'ultima volta c'era
0: beneficenza.
2: Tipo uno schermo piatto da 70 pollici.
0: Ah, ecco,
2: sono stato a...
0: un po' che manco alle feste.
2: Porca miseria.
0: Probabilmente. Va bene, allora diamo la linea al dottor Gaia. Se poi c'è la nostra Francesca Belli, ci occupiamo di psicologia, lo facciamo anche oggi. Pillole di psicologia. Intanto però arrivano le ultime notizie. Il dottor Gaia è già pronto e ci aggiorna con le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Un'onda scura ha percorso 28 km sul Naviglio fino ad arrivare in Darsena a Milano. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso con lo scarico di un'autobotte in un tombino. Le spugne galleggianti rimarranno fino a che si fermerà il flusso di liquido inquinante. A Sanfermo della Battaglia, siamo in provincia di Como, la polizia ha arrestato un 25enne egiziano per aggressione nel pronto soccorso del Sant'Anna. Il giovane ha danneggiato gli arredi e ha aggredito un addetto alla vigilanza. Il rione San Martino San Rocco ha trionfato nell'edizione di quest'anno del Palio di Asti. A conquistare il drappo è stato il fantino Dino Pes, detto Velluto, sul cavallo Excalibur, regalando così al rione una vittoria attesa dal 2012. Il Gran Premio di Monza, Kimi Antonelli è il primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni, Hamilton sesto, Leclerc fuori per incidente. Il calcio, la terza di Serie A, ieri Parma Monza e Juve Milan 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, oggi nel pomeriggio Cagliari Lecce e poi in serata Udinese Lazio. Cargo Amazon fuori pista a Miami, 5 le vittime, 5 feriti, 3 sono gravi. Adesso il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Avremo a tratti poi della nuvolosità tra pomeriggio e sera, isolatamente sui settori alpini, con qualche fenomeno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e Milano si raggiungeranno i 33-34 gradi. Valori massimi stazionari anche nella giornata di martedì, dove splenderà il sole. Poi avremo dei fenomeni verso sera su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Oh, ma sai che... Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: E allora ci siamo alle 9.40 come ogni lunedì, anche questa mattina abbiamo con noi la nostra psicologa Francesca Belli. Buongiorno Francesca.
14: Buongiorno, eccoci qui.
0: Con delle cose in sospeso rispetto alla scorsa settimana, per cui dobbiamo riprendere un po' le redini della questione. Tema che era quello...
14: Allora, la settimana scorsa erano le preoccupazioni, le paure dei genitori, avevamo lasciato l'ultimo argomento che era relativo all'iperprotezione, ma meritava un approfondimento, quindi promessa fatta e mantenuta.
0: Ce ne occupiamo tra pochissimo. Il tempo di sentire Anima.
15: You make me

0: Il disco di Anima che si chiama Beautiful. Come abbiamo detto, ci occupiamo di psicologia e lo facciamo subito. Psycho Killer, ma chi è? Fa Francesca. In totale solitudine mi avete lasciato.
1: Bello,
0: oggi,
1: tu e...
0: Che... Io e...
1: Chi erano loro? Mamma mia, perché?
0: Allora, credo che ci fosse una versione dei Duran.
1: No, non scherziamo.
0: Ma l'originale era di altri.
2: Non me
0: lo ricordo.
1: I Tolkienettes.
0: Allora, torniamo indietro di una settimana, perché siamo partiti con un tema che riguardava
2: le preoccupazioni, le ansie dei genitori, certo. Ma avevamo lasciato indietro una piccola pillola, un piccolo suggerimento che ci siamo detti magari merita un approfondimento in più, quindi ce lo siamo promessi e io l'ho approfondito.
0: Brava.
2: Esatto, un pochettino di più.
1: Approfondiamo.
2: Esatto, che riguarda un po' l'iperprotezione, perché di solito quando si parla di genitorialità si tende a individuare il problema quando manca qualcosa, quindi quando un bambino è poco visto, poco attenzionato, poco riconosciuto, ma può succedere la situazione opposta, quando c'è un ipercura, un'iperprotezione nei confronti del bambino, che quindi il bambino riceve talmente tante cure che rischia di non avere uno spazio suo individuale di sperimentazione per mettersi alla prova. Se da una parte ovviamente questo è assolutamente positivo per la crescita del bambino, no? Che sia curato, ma può veicolare un duplice messaggio. Il primo è che il mondo esterno è estremamente pericoloso. E quindi questo non facilita poi l'ingresso nel mondo sociale.
1: Coraggio di affrontare poi.
2: Esatto.
0: Da solo ci sarà sempre del timore.
2: Esattamente. Quindi se devo stare attento a qualunque cosa, attento agli amichetti, attento al parco, attento qui.
1: Attento ai germi,
2: attento a non sudare.
1: Guarda che attento all'aria condizionata, al colpo d'aria.
0: Questo era per me, vale.
2: Ogni riferimento è puramente casualissimo. Però il rischio è di percepire il mondo esterno come pieno di pericoli.
0: Sì, è come essere dentro Jurassic Park dopo che i dinosauri sono scappati, capito?
2: Un po' così. Però appunto non facilita, no, la serenità.
1: Questo è uno. E poi
2: il secondo, esatto, è che il bambino rischia di non percepirsi sufficientemente competente per affrontare il mondo.
0: Ecco, su questo ti fermo, perché sicuramente dovremmo dare anche una spiega rispetto a questa nuova segnalazione. Ci sentiamo una canzone prima, il disco è quello degli Ark, e poi torniamo sulla questione dell'iperprotettività e dell'ipercura che c'è nei confronti dei nostri piccoli di casa.
1: E soprattutto capire qual è il punto giusto, perché quella è la vera sfida.
0: Quando fermarsi?

0: Il disco degli Ark si chiamava It Takes a Fall to Remain Sane dal 2001 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, ci stavamo occupando di psicologia, le pillole di psicologia della nostra Francesca Belli. Argomenti che trattiamo sempre per quanto ci è possibile in radio, per cui è vero, a volte rimaniamo un po' in superficie, ma d'altra parte il tempo è quel
1: quello
0: che è.
1: Quindi, certo, parlavamo di iperprotezione,
0: sì,
1: che può tradursi proprio perché magari io genitore tendo a proteggere mio figlio da qualunque tipo di magari fallimento, frustrazione, rischio di andare incontro all'errore, quindi per evitargli queste sensazioni, queste emozioni posso sostituirlo, della serie non ti preoccupare, lo faccio io, ok? Lo faccio io. Il retromessaggio del non ti preoccupare è lo faccio io che tu non sei capace.
0: Sì. Certo,
1: okay?
0: Quindi insicurezza.
1: E quindi, esatto, il bambino può percepire una scarsa competenza nell'affrontare i compiti poi della realtà circostante, ok?
2: Certo.
1: Anche per, e questo in realtà è controproducente alla crescita, perché c'è quella che... un autore di cui ganora non so scrivere il nome, si chiama Vygotsky, ma è impronunciabile, chiama zona di sviluppo prossimale, che è lo spazio che c'è tra ciò che il bambino sa fare da solo e ciò che il bambino sa fare con l'aiuto di una persona più competente, che può essere un coetaneo, che può essere un adulto. Ok. Quando poi il bambino riesce a fare da solo quello che prima faceva con l'aiuto, però non con la sostituzione, con l'aiuto dell'adulto, allora lì la competenza è stata appresa definitivamente.
0: Okay, sì,
1: quindi l'idea che prima ci chiedevamo, no? Qual è la giusta misura, dove deve stare? Deve stare sufficientemente vicino da poter intervenire, ma sufficientemente lontano da non sostituirsi.
0: Ah, che è?
3: Ne so tanto quanto prima!
1: Lo so, gran belle parole.
0: No, aiutare ma non sostituirsi.
1: Esatto,
3: cioè,
1: esatto.
3: La fai facile.
1: Sì, perché
3: ti
1: poi nella vita...
3: stiamo smontando il motore della moto. A un certo punto lui gira 40 volte
0: dai,
3: sto bullone.
0: Levati!
3: Lo spana tutto! E dopo devo fare 18... faccio io!
1: Beh, lo so che nella vita quotidiana non è così facile.
3: A parte gli scherzi, però non è facile. Non è facile,
1: soprattutto
3: quando poi si mischia al non ti do l'incombenza, perché a volte diventa anche quella roba lì, vai, non farlo letto, lo faccio io dopo, capito?
0: Sì, non
3: per cui non voglio io sembrare quello che non vuol fare cosa, a me stesso, non
1: bravo,
3: a loro, ma a
1: esatto.
3: me stesso.
1: E infatti, capito? La domanda può essere, cioè, dovrebbe essere una domanda riflessiva sul proprio ruolo di genitore, no? Che genitore voglio sembrare? O meglio, questa richiesta l'ho fatta per non sembrare un genitore troppo richiedente, troppo severo, troppo...
3: Certo.
1: Oppure l'ho fatta perché effettivamente, non so, quella mattina mio figlio è in ritardo e quindi non ti preoccupare, il letto lo faccio io.
0: Okay.
1: È chiara la differenza?
0: Sì, lo è, assolutamente.
3: È difficile percepirla, diciamo.
1: Sì.
3: Quando soprattutto hai un carattere già tuo formato che ti porta in una direzione. Quindi poi magari se sei uno che tende a fare le cose per gli altri... ti viene naturale farlo, capito? Non pensando a che quella cosa lì può essere appunto controproducente per quelli più piccoli.
0: Vi fermo per un attimo, così poi salutiamo anche la Franci, sentendo il disco di Aichi. Si chiama così.
3: Salute.
0: Aichi.
3: Salute.
0: C'è anche Anita Wurz, tra l'altro.

0: chiama così. You can ring my
1: bell. Sono
0: cosa?
1: Sono io o ci leggo e suona la mia campanella. Sono io o alla signora Aich?
0: No, è il signor Aich.
1: È un signor Aich. Allora sì. Doppiamente non sono io.
0: Vabbè, tra l'altro
1: allora
0: scusami.
1: Suona il mio campanello, ok, signor Aich, ho capito.
0: Prima di salutare la Francia.
2: Ma finché il nostro amato Omar è in giro, il mondo rimane comunque pericoloso. Non ci vogliamo bene, Omar.
3: Lo sapete.
0: Va bene, siamo arrivati in fondo. Grazie alla nostra Francesca Belli.
4: Grazie
0: per
4: mille a voi.
0: Averci dato ancora indicazioni utili rispetto anche a come affrontare certe questioni, no? Magari con i nostri piccoli di casa.
4: Ma guarda, giusto per mettere degli spunti di riflessione, no?
0: Sì,
4: cose
0: esatto.
4: Che magari fino a ieri facevamo in automatico, ascoltandoci oggi dici magari.
1: Perché sto facendo sta cosa e magari certo.
4: Se poi magari alla fine della riflessione torniamo a dirci andava bene come ho fatto fino a ieri.
0: Può essere però. Anche quello. Se volete invece raggiungere la nostra Francesca, potete farlo per esempio su Instagram. Qual è l'indirizzo?
4: Francesca Belli, psicologa.
0: Molto bene, grazie alla Francia, che ritroveremo qui il prossimo lunedì. E allora, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero da soli 25.900 euro, con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: Disco Radio,
5: il ritmo della tua città.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Ah, siamo quasi arrivati in fondo, eh. Ah, sì, ragazzi.
1: Siamo proprio in fondo.
0: No, beh, ancora non ci stiamo salutando.
1: Ma è il fondo.
0: C'ho una cartuccia da sparare ancora.
1: Che cosa mi spari?
0: No, il disco di Cambrad, quello era. I Love Sober. Ah, okay.

0: Sober. Il disco era quello di Kamrad, su cui ci salutiamo, per cui ci diamo intanto appuntamento a domani. Ci siamo tutti domani?
1: Grazie, ma... Ah no.
0: No, Marco, niente.
1: Proprio. Beh, però
0: Marco.
1: Domani... Ah no.
0: No, niente, neanche domani. Neanche
1: solo
0: domani.
1: Quelli solidi, Fabri, le colonne portanti.
0: Per cui, grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie, Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Vi lasciamo con Olga, che è già pronta per voi, e ci sentiamo come sempre domattina a partire dalle 6.
2: Ciao.

0: 10 e 2 minuti.
1: Disco Radio.
0: Una meravigliosa settimana che inizia con il nostro appuntamento e continua ovviamente dopo i belli svegli. Lunedì 7 settembre, ben ritrovati su Disco Radio con me, Olga. Tutti i giorni dalle 10 alle 13 mi trovate qui, lì là, insomma, in giro con voi a ritmo di musica. Marco rappresenta un po' la sua assenza, quella quota parte di persone che fanno vacanza a settembre. Quindi abbracci e baci a chi ci ascolta tramite app da posti meravigliosi. Per tutti la nostra novità, i The Bausa con Lose Myself.

Lose Myself, la novità di Debauza, trio norvegese. Si sono incontrati al liceo, pensate, dopo essersi conosciuti appunto a scuola hanno iniziato a fare musica insieme nel 2021 e da allora oggi è storia in giro per il mondo a portare il loro sound. Benvenuti, buona settimana. Rivivremo tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo, immancabile tutte le ore l'appuntamento con il nostro Rhythmic History, subito nel nostro viaggio Sad con Stay the Night.

fatto in questa mattinata, che è un po' l'invito a concentrarci, concentrare le energie sulla soluzione di un problema lasciandoci alle spalle il problema stesso. Insomma, un bel inno di positività. Tra poco Rhythmic History ci porterà nel 1993 a rivivere una hit che tutti quanti, facciamo così, tutti quanti ce la dedicheremo.

0: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
9: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
8: Davvero? Anche per me?
9: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti balle esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
17: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
18: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
17: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
19: Disco Radio.
20: Buona settimana. Benvenuti su Disco Radio. C'è la danza storica che ritorna, così come farà tutte le ore con una hit. Questa ce la dedichiamo perché fa bene l'autostima. Dal 1993 c'è cioè Sei un mito.
21: Rhythmic History.

Disco Radio, anche questa meravigliosa Silver Lines. Allora, almeno una volta all'anno in estate io ho bisogno di parlare con voi di cartoline. Cartoline sì, perché noi siamo cresciuti spedendo, ricevendo le meravigliose cartoline. E ci sono persone che hanno mantenuto questa bella tradizione per qualcuno della famiglia. Voi le spedite ancora per qualcuno? O avete chiuso i battenti? O avete magari qualcuno che le spedisce a voi? Raccontatecelo 393 800 3000 per i vostri messaggi.

0: radio, non me ne voglia nessuno, la mia hit estiva preferita è proprio questa Take Me Back, perché Fabrizio mi carica.
1: Va bene, abbiamo capito il concetto, è chiaro.
0: Siamo cresciuti spedendo, ricevendo le cartoline. Tu hai mantenuto questa tradizione per qualcuno della tua famiglia, qualcuno le spedisce a te?
1: Mando sempre le cartoline a mia madre, sempre.
0: Sempre?
1: Ovunque vada.
0: Anche da Milano?
1: Da Milano no, però ne ho una qui pronta a partire, tra l'altro.
0: Bella, aspettiamo i vostri messaggi. C'è un bar che ha creato una favolosa iniziativa che riguarda proprio, guarda un po', le cartoline.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Subito per noi c'è Fabrizio Gaias con l'attualità di Link, buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. A Milano da oggi telecamere attive per le sanzioni nella ZTL dell'isola, attiva tutti i giorni a partire dalle 19.30 fino alle 6. E per chi si muove in treno, gruppo FS Italia Trenord e anche Tiper, da questa sera c'è uno sciopero dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Da oggi e per un anno si ferma anche il Besanino. Gasolio sul naviglio da Magenta alla Darsena di Milano. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso con lo scarico di un autobot in un tombino, ingenti le spese per il contenimento e la bonifica. La polizia ha arrestato a Torino un marocchino di 19 anni per una rapina ai danni di un giovane compiuta a bordo di un monopattino. Una volta rintracciato, il giovane aveva dichiarato di essere minorenne. Kimi Antonelli, re di Monza, primo italiano a vincere nel circuito lombardo dopo 60 anni, Hamilton sesto, Leclerc fuori per incidente nel Gran Premio. Calcio, la terza di Serie A si chiude oggi con Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Intanto il Como giocherà la prima di Champions giovedì contro il Lipsia al Sinigaglia, c'è il via libera dalla UEFA. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: C'è ancora qualcuno che vi spedisce o a cui spedite una cartolina? Intanto From Disco to Disco.
3: Disco

0: radio, qua anche la hit di Fargetto, ascoltata nel From Disco to Disco. Come Olga parliamo di cartoline. Ci sono persone che hanno mantenuto questa bella tradizione per qualcuno della famiglia. Voi le spedite ancora? O avete chiuso i battenti? O avete qualcuno che le spedisce magari a voi? C'è questo bar della Brianza che da 20 anni mantiene una bellissima iniziativa che riguarda proprio le cartoline. Il bar Juan di Usmate Velate ha in vetrina, pensate, una cartina, un atlante dell'Italia e un cartello che dice: due caffè offerti a chiunque spedisca una cartolina dalle proprie ferie indirizzandola proprio qui al bar. Il romanticone ideatore è Giovanni, che è il titolare del bar, e dice che ci sono sia gli abitué del bar, che di fatto lo fanno da sempre questa cosa, e anche nuovi clienti che comunque si sono presi bene per questa cosa curiosa. Se passate davanti alla vetrina oggi 7 settembre trovate tante cartoline posizionate, attaccate sull'atlante da dove sono state spedite. Molto anni 90, ci piace, è bello. Stiamo diventando tutti un po' pigri, devo dire, La cartolina richiede voglia e tempo. Cerchi la cartolina, la scegli, e anche lì io sono della bilancia, ci impiego 25 minuti solo per sceglierla. Comunque, prendi il francobollo dal tabaccaio, vai a spedirla, cioè capisci? Il prossimo anno lo farò anch'io, non mi interessa del caffè, al bar Juan gliela spedisco. Quindi il bar Juan che offre due caffè a chi gli spedisce una cartolina, e questo accade da 20 anni, ci piace un sacco!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi!
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
4: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
8: Poi buongiorno Stellina, è arrivata la Olga la più carina.
9: Ecco.
8: Ormai da noi la cartolina è andata fuori moda, si va con la calameta, così tutta la casa addobbata e la moglie accontentata. Buon lavoro Olga, Max Alovara.

0: che mi date soddisfazione.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Un saluto da Alessandro da Bra. Allora, io le cartoline non le spedisco e nemmeno le spediscono, però le colleziono da quando ho 8 anni, ora ne ho 37.
0: Bello.
1: E non perdo occasione, mercatini dell'usato, viaggi, regali che mi fanno gli amici, insomma, non perdo occasione per ingrandire la mia collezione. Un saluto, buona lunedì a tutti, ciao.
0: Ciao, Ale ti dice, ehi, vuoi venire a vedere la mia collezione di cartoline?

0: Smokers con Closer su Disco Radio. Tematica legata alle cartoline. Sono felice di scoprire che ognuno di noi ha delle persone che in realtà hanno mantenuto questa tradizione. Ciao, sono Rosita da Magenta, scrivete. Ho un'amica a Dallas che mi manda una cartolina per ogni occasione: Natale, Pasqua, Halloween, e fa sempre molto piacere. Sono le 11. Anch'io ho un amico che si chiama Benny, che ogni volta che va in vacanza spedisce la cartolina alla mia mamma. Questa cosa effettivamente mi riempie il cuore di gioia e dico anch'io devo iniziare. Io mi sono un po' fermata in questa tradizione delle cartoline, che invece è bello. Ragazzi, poi il tempo cambia, per carità. Io sono una che segue anche abbastanza lo scorrere, il flusso della tecnologia, però è una cosa così romanticamente bella. Voi avete mantenuto questa tradizione verso qualcuno? C'è qualcuno che le spedisce ancora a voi? Questa è un po' la tematica di oggi. Ripartiamo, nuova ora, novità di Topic, c'è Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità.

su Disco Radio abbiamo scelto Topic and Carte Blanche con Lucky Ones. Benvenuti e buongiorno. Tematica legata alle cartoline, dai, carino. Anche se tra poco poi andremo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti al cinema nel weekend, da chi al cinema ci è andato. Però ancora qualche messaggio, tra poco dei

0: Longo su Disco Radio, 11-10 minuti. Di Gordo, a proposito di cartoline, certo che c'è chi li spedisce, certo. Ciao. Pronti?
1: Ciao Olga, ciao a tutti gli ascoltatori di Disco Radio.
0: Ciao.
1: Io sono Lina di Villa Dadda. Io alle cartoline ci tengo davvero tanto, tanto, tanto. Una tradizione che purtroppo scompare con questi messaggi, WhatsApp, via via, è più veloce, ok, una fotografia è bella anche quella, però che passa le cartoline, veramente la cartolina è veramente magnifica. Mi piace tanto, di conseguenza quando vado in qualche posto bello, le cartoline da parte mia non mancano spedite alle persone più care, e quindi incentivo anche gli altri a rimandarle ancora, perché è peccato perdere questa tradizione. Bellissimo. Ciao, un abbraccio Olga, un abbraccio a tutti. Ciao ciao ciao Lina.
0: Ciao Lina, Lina, Lina, la PR delle cartoline, ci piace.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato.

0: Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
9: Disco Radio.
10: Buon lunedì e buona settimana. Mi piace molto quando la hit dei Rhythmic History ci fa cantare. Cioè, mi piacciono le hit nei quali è possibile urlare come se non ci fosse un domani. Dal 2003 abbiamo la nostra Giulia.
11: Rhythmic History. Giulia.

Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls. Su Disco Radio si parlava di cartoline grazie a questo bar che sta in Brianza, che è il bar Juan, che offre due caffè a chi gli spedisce la cartolina in estate. Questo accade da 20 anni e questa notizia ci è piaciuta così tanto che abbiamo scoperto che sono tanti gli ascoltatori che ancora spediscono a qualcuno, magari alla nonna, la cartolina, o che ricevono da qualcuno ogni anno la stessa cartolina.

0: Carla Belar, Sophie Tucker, Bombay Stereo con questa Playa Grande su Disco Radio alle 11:28 minuti. Caro mio Fabrizio, è il momento di andare al cinema, quindi andiamo tra poco a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend da chi al cinema c'è stato. Domanda, domandina, domandona. Cinema e Fabrizio Gaias.
1: Ah, ne ho visto uno che è The Dog Stars di Ridley Scott. È bello, mi piace, mi è piaciuto. È un film che parte come catastrofista e in realtà c'è una bella morale.
0: C'è anche un bel cast.
1: Assolutamente c'è anche un bel cast, certo.
0: Bene, bene, consigliato quindi.
1: Sì.
0: Ah sì, vabbè, senza troppo entusiasmo, assolutamente. Film da vedere, che si può vedere? È ancora al cinema, non è tra i primi posti, quindi grazie per averci aggiornato. Ultimi film visti, valgono anche film vecchi, vecchi, vecchi che aspettavano di essere visti da voi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito su Disco Radio è tornato Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Con un'avvertenza per chi si muove in treno: Gruppo FS, Italo, TPR, Trenord, lo sciopero dalle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani, e da oggi per un anno si ferma il Bezzanino per i lavori alla Pedemontana. Il gasolio sul naviglio da Magenta alla Darsena di Milano, ingenti le spese per il contenimento e la bonifica, l'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso. A Pavia sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di una donna di 36 anni trovata senza vita nella piscina della sua villa a Vigevano, nella frazione Piccolini. I primi accertamenti non hanno rilevato segni di violenza. La polizia ha arrestato a Torino un marocchino di 19 anni per una rapina ai danni di un giovane compiuta a bordo di un monopattino. Il giovane aveva dichiarato di essere minorenne. Calcio, la terza di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e poi in serata Udinese-Lazio. Ultima ora da Roma, crolla un solaio in un palazzo di Prati, si cercano persone sotto le macerie. Russia-Ucraina, gli Stati Uniti ci provano, sentiamo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Oggi vedremo se ha una qualche consistenza il tentativo americano di trovare un varco nella guerra tra Russia e Ucraina, con la missione dei giorni scorsi dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Perché oggi? Perché oggi, secondo quanto è filtrato, Trump parlerà direttamente al telefono con Putin e con Zelensky, colloqui separati evidentemente, ma nella prospettiva, nella speranza, nel sogno del presidente americano è di fare quella conferenza di tregua, di pace con tutti e tre presenti per poter suggellare, siglare una fin qui improbabile pace finale. Improbabile perché secondo quel che è filtrato dai colloqui di Mosca e di Kiev dei due emissari americani non è emerso alcuno spiraglio per una trattativa. E anzi, se possibile, riferiscono gli esperti, la vittoria di ieri di AfD nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt ha acuito le speranze di Putin di colpire ancora. Perché? Non è un ragionamento difficilissimo, perché si sa che in questo momento la Germania è il grande nemico della Russia dopo l'accusa formulata dal governo di Berlino di guerra ibrida con quell'azione dei droni sull'aeroporto di Lipsia. Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha detto quello è un episodio, l'accusa di Berlino, che apre di fatto a una guerra. E non è certo il momento per Putin di mostrare il volto del pacificatore, proprio perché ha aperto un fronte in più. Ma si sa, le vie della diplomazia sono infinite, e se Trump ce la facesse davvero.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche Anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche Anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: C'è un film del passato che avete visto o rivisto solo recentemente? Intanto From Disco to Disco.

0: Disco Radio Ocean House, c'è nel From Disco to Disco alle 11.46 minuti con me Olga in diretta. Andiamo come sempre il lunedì a questo punto della mattinata al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti da chi al cinema ci è andato. Allora, classifica ufficiale, scende dalle prime tre posizioni Spider-Man Brand New Day, che scende alla quarta, però di fatto ancora in classifica. In terza posizione c'è Oceania, il remake dell'omonimo film d'animazione del 2016. È in parte fatto con attori veri, in parte fatto con l'animazione. C'è questo live action che è appunto un mix tra questi due mondi, creando una sorta di effetto esplosivo e anche molto realistico. In seconda posizione rimane in classifica dalle 8 settimane iniziali di uscita Odissea. Christopher Nolan, io lo sapete, l'ho visto due volte, ci racconta a suo modo il viaggio verso casa di Ulisse dopo la guerra di Troia. A suo modo, perché ricordiamolo, è un adattamento cinematografico, quindi ci sta che lui si sia preso delle licenze, diciamo, poetiche. Il film più visto è una nuova uscita ed è un film d'animazione dal titolo Coyote vs Acme. Coyote, sì, Willy il Coyote. Parte da questa domanda al film: e se Willy il Coyote decidesse finalmente di chiedere contro all'Acme di tutti quei prodotti difettosi che ha utilizzato? La risposta è questa clamorosa causa legale contro l'azienda che per anni gli ha venduto razzi, trappole, gadget, tutte cose molto ingegnose ma anche disastrose. Film che a quanto pare sta molto piacendo, quindi tra i film più visti c'è la nuova uscita che è Coyote vs Acme.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Benvenuti, grazie per essere dei nostri su Disco Radio. Come Olga, il viaggio come sempre continua. Parliamo di cinema. Peggy Goo tra poco, Woman. Disco.

0: bellissima questa Changes che ritorna su Disco Radio. Siamo stati al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend, novità cinematografiche, Odissea ancora lì nella top 3. E intanto vi chiedo film che avete magari visto o rivisto recentemente, vecchi.
1: Stellina,
0: molto vecchi.
1: Se volevamo parlare di film, io sono un po' vecchio a scuola.
0: Pure io.
1: Primo Scarface con Al Pacino, appena rivisto, e subito dopo L'Avvocato del Diavolo, sempre con Al Pacino e Brad Pitt.
0: Bellissimo.
1: Buon lavoro a tutti, Max Novara.
0: E sono dei giganti, dei colossi questi film. Axel e Bonham.

0: Girls in Love, Beyoncé e Jay-Z, a proposito di film del passato che abbiamo appena visto, rivisto. Io per la prima volta ho visto un film vecchio di Sharon Stone del 93 dal titolo Sliver. Bello, bello, c'è un po' di tutto, un po' di thriller, un po' di romanticismo. Mezzogiorno, un minuto.
1: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, buon appetito, buona pausa pranzo. Continua il nostro viaggio, qui sono Olga, il nostro appuntamento andrà avanti fino alle 13. Allora, ci sono novità che riguardano Miley Cyrus. Ha annunciato il nuovo album, cambia nome, diventa solo Miley. Quindi utilizzerà solo, no cognome, solo nome Miley, chiamatela così. E lei, la protagonista della nostra novità.

Bravissima, tempo di nuova musica per Miley, che a partire dal prossimo 18 settembre renderà disponibile il nuovo album, che ha proprio il titolo di questo singolo, che è Best Persuades. Bentornata Miley, sempre bella, sempre forte, una che non ha paura a rinnovarsi, decisamente. Benvenuti, è un piacere accompagnarvi la pausa pranzo a ritmo di musica, diciamo che vola via bella leggera, è un piacere ritrovarvi qua. Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo con il nostro Rhythmic History. Vi porto con Camila Cabello, Alvana.

0: Walker, Eva Max su Disco Radio. Tra poco la dance storica ci porterà nel 1989 a rivivere una hit di quell'anno, anno in cui uscivano grandi classici, capolavori indimenticabili come L'attimo fuggente, con uno strepitoso e indimenticabile Robin Williams. Carpe diem, cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura.

0: Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Disco Radio.
10: Eccoci qua, buona pausa pranzo su Disco Radio, Dance Storica, tanti appuntamenti ogni sera dalle 21, la versione estesa che dura ben un'ora, tutte le ore questo appuntamento che ci porta nel 1989.
11: Rhythmic History.

Fly J su Disco Radio con la sua Flamenco Paranoia, mezzo giorno 21 minuti. Sapete che ci piace, in generale noi siamo un po' contro gli sprechi di tutto. E anche i fondi della moca hanno mille utilizzi diversi. Voi ne conoscete qualcuno? C'è qualcuno che recupera in qualche modo i fondi di caffè? Se sì, raccontatecelo. Parliamo di questo tra poco. Intanto Lordly

0: Stay Where You Are su Disco Radio. Milky e David Guetta ritornano. Tra le cose che è bello recuperare, che è utile recuperare, ci sono i fondi di caffè. Voi conoscete un modo per riutilizzarli? 393 800 3000. Abbiamo degli usi geniali da fare in casa che probabilmente non conoscete, proprio dei fondi del caffè.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
5: Ciao Alex!
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Modi per riutilizzare i fondi di caffè li conoscete? Intanto Joel Corry con The Voice.

0: Erika su Disco Radio con Relations. Come Olga From Disco to Disco ci ha portato fino a mezzogiorno e 42 minuti. Parliamo di caffè, perché in Italia ogni giorno si bevono milioni di tazzine di caffè e i fondi della moka finiscono nel umido senza troppi pensieri. Invece quell'impasto lì può essere utilizzato in modi molto geniali. Tanti ci segnalano questo.
1: Ciao Disco Radio, io i fondi di caffè li utilizzo, li filtro e li utilizzo per annaffiare le piante e vengono delle piante molto vigorose. Buona giornata da Laura e viva Disco Radio. Un saluto anche da mio marito Rocco. Noi siamo, vi sentiamo da sempre.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, grazie. Completo il messaggio con quello di Stefano da Bosisio Parini, provincia di Lecco. Dice: guarda, io i fondi del caffè li faccio asciugare, li tengo in un contenitore che poi li utilizzo come fertilizzante per le piante per l'orto, ma attenzione, vanno bene solo per le piante acidofile o per gli ortaggi che le tollerano. Quindi fate attenzione da questo punto di vista. Sono anche, parlando sempre di giardini, uno scudo contro lumache e insetti da giardino. Ne spargi un po' intorno alle piante più vulnerabili e da questo punto di vista tengono lontano proprio questi tipi di insetti. Poi, lo sapevate che possono anche essere utilizzati come deodorante naturale per frigo, pattumiera, scarpe? Cioè metti in una piccola ciotola dei fondi ben asciutti nel frigorifero per uno o due giorni, poi li cambi, oppure nella pattumiera, nelle scarpe, metti il fondo del caffè in un sacchettino di cotone e anche qui ogni settimana cambi questa cosa, perché effettivamente sono un ottimo rimedio naturale come deodorante. Oppure come uno scrub corpo esfoliante, donne, unisci due cucchiai di fondi di caffè a due cucchiai di olio di oliva o di cocco e lo usi come per esempio dopo l'estate, se hai la pelle un po' abbronzata che va un attimino sfogliata, e fai questi movimenti circolari per riciocquarti bene per esempio sotto la doccia. Cose carine da condividere con voi come questa per evitare per esempio troppi sprechi anche del mitico fondo del caffè.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Settimana, vedi, sono contenta che i nostri ascoltatori sono attenti a questa cosa del recupero dei fondi del caffè. Bene, in giardino vanno forte, vedo dai vostri

sempre lui, il nostro Martin Sonbeg con Everybody su Disco Radio. Ritrovati, buongiorno a tutti. Sono felice di sapere che tanti ascoltatori già conoscevano il fatto che i fondi di caffè, perché poi pensateci a quanti milioni di caffè in Italia ci facciamo ogni giorno, tantissimi sono quelli che li utilizzano, riutilizzano per piante e giardini in modo molto molto soddisfacente.

0: Disco radio, questo effetto Children, che ne pensi? È una bella accoglienza.
1: Beh, devo dire che poi rimettere mani su Children come capolavori del passato è difficile, quindi comunque bravo Sofia Anzao e Madism, bravi proprio.
0: C'è il rischio che qualcuno ti faccia come fa la mamma quando ti avvicinavi in cucina, ti faccia così sulle mani e poi attingi le mani da Children. Senti, salutiamo Mauro Dassona che scrive: ringrazio Fabio Marelli e tutta Disco Radio, sono finalmente arrivati i miei gadget che ho vinto evidentemente nel suo appuntamento.
1: Bravo, bravo Fabio che ha fatto questi regali, bravo Mauro che ha ringraziato, e soprattutto meno male che c'è Olga in onda, perché mi hai fatto prendere un coccolone, Mauro, che tu non hai idea. Poi un giorno magari ti racconterò, non sai, ma ti racconterò.
0: Sì, no, perché noi ci avvisiamo quando c'è per caso un cambio, una problematica. In questo caso io non l'avevo avvisato, se poi non ci sono lui va in crisi.
1: Capito.
0: Io va in crisi.
1: È luna, è parte la rubrica. Cioè, se ci fosse stato Fabio, avrei dovuto chiedere: Fabio, che cosa mangia oggi Olga?
0: Secondo me è noioso Fabio da questo punto di vista. Invece io mangio un bel riso integrale con le lenticchie. Lenticchie fatte in umido, un po' saltate, un po' così, con un sughettino, sì.
1: Ecco, adesso vi faccio una domanda: ma nelle lenticchie tu metti anche il pomodoro?
0: Dipende, se è stagione sì. Ragazzi, smettetela di mangiare i pomodori anche fuori stagione. Si mangiano solo in estate, poi dopo lascia stare. Sì, ogni tanto non mangiate tutto l'anno i pomodori, non va bene.
1: Voi se siete siciliani e calabresi all'ascolto, tranquilli, non vi preoccupate, perché vi ricordo che in Sicilia e in Calabria il pomodoro come l'anduia si mettono pure nel latte. Vabbè, detto questo, c'è la novità di Dio di Easy Bisu, si chiama Careful.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Easy Bisu, G.O.G., Careful, 3 minuti trascorsi dopo le 13, buon lunedì, il 7 settembre. E allora ragazzi, si riparte una nuova settimana da trascorrere insieme, questa è la family del pranzo. Iniziamo a divertirci, mandate i vostri saluti al 393-800-3000, like every single day. Divertiamoci, sentiamo, ciao!
1: E adesso è arrivato il Don. Su Disco Radio con il Don.
0: Buon Giorgio.
1: Buongiorno Don. Ma buon lunedì.
0: Ma buon lunedì a lei, madame. Allora fuori le vostre schiscette, fuori i vostri saluti, e fra un attimo vi svelerò anche qual è il nostro primo argomento. Lo sapete, ve l'ho già detto, il numero di telefono, segnatevelo nella nostra rubrica, e vi ricordo che potete ascoltarci anche con l'applicazione gratuita, che dovete anche seguirci sui social. E detto questo, arriva lei, arriva Pink. Buon lunedì con Blow Me.

0: estate mi fa volare. Si chiama Dance Dance Dance, Barry Can Swim. Per questo vi ho detto sono Barry, non posso nuotare. 10 minuti trascorsi dopo le 13, la family del pranzo e l'une donne il 7 settembre inizia a farsi sentire al 393 800 3000. Ci sono tantissimi messaggi, ma ce n'è uno che mi piace tanto, che parla di rimedi. Parliamo di acciacchi. Oggi la giornata la dichiama gli acciacchi fisici per adesso e poi gli acciacchi morali che si risolvono con la musica più tardi. Ma partiamo da questo. Secondo te, che stai ascoltando Disco Radio con lo zio Don Cash in questo momento, il tuo dolore cronico più grande, quelli stupidi, quelli tipo soffro di mal di testa, mi fa male sempre la spalla, il torcicollo, ecco, il dolore cronico di cui ti vorresti liberare, qual è il tuo? Al nostro numero di telefono.
1: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
2: Disco Radio.
3: Chiudiamo con il pagno.
4: Il pagno, il pagno.
3: Vi dico, certo, solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
4: Sì.
3: Roberto Super Savian.
4: No, vabbè.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum.
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira

0: esatto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
4: Disco Radio.
5: Ripartiamo con la musica, le hit senza alcuna interruzione. Avete voglia di saltare? Allora facciamo un giretto nella music house. Jocelyn Brown, Martha Walsh, ma soprattutto Todd Terry. Questa è Keep On Jumping.
4: Make History.

0: anche quando la gente non vuole. C'è la notte qui sotto le suole, sono nuove con le vecchie scuole. Disco radio e Don Cash tipo rompano il sole. Movimento del Sun, Yuga Lima nell'angelo e gli ultranante. Allora, qual è il dolore, l'acciacco di cui vi vorreste veramente liberare? Sentiamo.
1: Cash, sinceramente vorrei liberarmi dal dolore della cervicale. Oh. È qualcosa di allucinante. Ciao, sei un grande, Pino da Mercallo.
0: Ciao, grazie Pino da Mercallo, grazie anche dei complimenti. Il dolore della cervicale è sicuramente uno di quelli che attanaglia più gente in Italia. Anche Elisa ha appena scritto, anch'io la cervicale, anch'io la cervicale. L'ha scritto prima anche Luigi, l'ha scritto Francesco. Insomma, la cervicale è una di quelle che becca tutti, probabilmente perché dormiamo male di notte coi cuscini. Forse troppa aria condizionata, che ne so. Chissà se anche la signora Ciccone, cioè Madonna, soffre. That's a terrier. Get off the-

0: baby.
1: 13:29, Lune Donne, il 7 settembre, questo è Disco Radio, le note di Cian, chiaramente la nostra musica, la miglior musica, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in casa Disco Radio, e oggi si parla di acciacchi. Qual è l'acciacco da cui vorresti liberarti? Al 393-800-3000, abbiamo sentito prima la cervicale, che in questo momento sembra essere la peggiore, il torcicollo, i dolori legati all'aria condizionata. Ilaria sembra essere attanagliata, dice: io da giugno fino alla fine di settembre soffro il freddo come neanche in inverno, ho più dolori in estate di quelli che si possono prendere quando vai a fare una vacanza sugli sci. È vero, posso dire.
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: È arrivato il momento della musica, delle quattro hit senza interruzione. Liberatevi dai vostri acciacchi e raccontateli al nostro numero e nessuno disturbi il suono del silenzio. From disco to-

0: Shade of Blue, John Summit, The Vault insieme a Julia Church chiudono le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora Disco Radio Lovers, 42 minuti trascorsi dopo le 13, lune donne il 7 settembre. Lasciatemi salutare tutti gli amici e le amiche che sono collegati con noi, quelli che abbiamo già sentito prima parlando di acciacchi, di malanni di cui si vorrebbe liberare, quelli che sono invece in fila, chi sta andando alla posta, chi sta risolvendo problemi come Lucrezia, chi come Fabio in questo momento invece ascolta Disco Radio in attesa dei propri figli che vengono fuori dalla piscina, quindi saranno in qualche piscina magari da amici, non lo so. Vabbè, però i piccoli si continuano a divertire mentre noi ritorniamo al tran tran quotidiano. Dolori cronici di cui vi vorreste liberare, sentiamo.
1: Ciao Dom.
0: Ciao.
1: Tutto bene?
0: Sì, grazie.
1: Allora,
0: però
1: il mio dolore cronico, sì, è che io ho un buco di un centimetro di un tendine della spalla.
0: Aia.
1: Vorrei liberarmene.
0: Aia.
1: Perché mi limita in certi esercizi, anche più semplici, tipo le flessioni a terra. Ah. Ecco, faccio fatica a farle perché appunto ho questo problema. Ciao, Andrea Brescia.
0: Bene, Andrea da Brescia, capisco che però chiaramente qua servono dei rimedi che non possono essere relegati ad esempio ai punti di pressione all'allenamento, perché rischieresti di strapparti e di farti male. Quindi comunque ti devi far seguire, c'è bisogno di fare delle infiltrazioni, immagino, e questo è uno di quei problemi di cui ci si libera difficilmente. Però mi raccomando, mai mollare, come lui.
2: Ciao Disco Radio,
0: come lei, scusate,
2: liberarmi dal varismo degenerativo e dall'artrosi alle ginocchia.
0: Ah, yeah.
2: E niente, dovrò fare le protesi. Nel frattempo barcollo ma non mollo e vado a camminare fino allo sfinimento per non acquistare peso, perché sennò le mie ginocchia soffrirebbero ancora di più. Buona giornata, ciao.
0: E lo capisco. Vabbè, qual è l'acciacco di cui ti vorresti liberare? Raccontalo con la tua voce, perché già condividerlo è mezza pena, e se lo fai con Disco Radio ne vale la pena.
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
0: E adesso fidati dello zio Don. Se stai scegliendo tra l'ibrido e l'elettrico, allora fidati a Superauto SPA, perché questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid da chilometri zero, da soli 25.900 euro, con un risparmio del ben 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta anche tutta la gamma Renault e quella Dacia, con assistenza ufficiale che arriva a 5.500 euro di vantaggi sull'usato e il chilometro zero, le auto aziendali e in pronta consegna. Passa adesso negli showroom, ti aspettiamo a Bigeva, Novara, Magenta, Caresan, Ablò, perché lo sbaglio sempre, oppure se vuoi saperne di più trovi tutto sul sito. Ascolta Don Cash e digita superautospa.net.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: È arrivato il momento, ragazzi, di allacciare le cinture, perché si riparte con la musica e le hit senza alcuna interruzione. A volte la felicità può essere triste, per secondo gli Swedish, sì, happiness is so

0: qua la voce di Donny in Freestyle. Disco Radio arricchisce la musica. Come dici, mi solleva l'hype. Penso di avere 15 anni, anche se la carta dice 45.
1: Ah, che poi realmente quest'anno forse sono 45. No, 44 ancora. Mancano 10 giorni ai miei 44 anni. Mi è scappato il freestyle. Qual è il vostro acciacco da cui liberarsi? Sentiamo.
2: Ciao Don Cash, sono Tony Finisello.
0: Ciao Tony.
2: Il mio dolore cronico è ascoltare sempre il disco radio, più forte di me. Ciao Don Cash, sono Tony.
0: Quindi non è un dolore, è il tuo amore cronico. Sarebbe un dolore non ascoltarla. E invece io amo la prossima, ragazzi. Tra tutti gli amori che si fanno in hangover, io lo preferisco da sobrio. In inglese, da sober.

0: Nicki Minaj, vai, qua ci sono le presentazioni. Belle Tuse, Karol G e Nicki Minaj con Tusa. E sentiamo da quale acciacchi si vorrebbe liberare la nostra bella Tusa.
1: Ciao Don.
0: Ciao,
1: Marta
0: chi è?
1: Danovi.
0: Ciao Marta.
1: Quell'acciacco vorrei togliere così tanti che non so da quale cominciare. Il peggiore è il mal di schiena.
0: Mal di schiena.
1: Ho avuto un incidente 30 anni fa.
0: Mi spiace.
1: E adesso sempre peggio. Mi piacerebbe riuscire a rifare quello che facevo una volta, andare a correre, andare in palestra, saltare, e se invece faccio tutto questo, ciaone, il giorno dopo piegata in due. Però
0: piace.
1: Vado a camminare, anche se ho dovuto mollare un pochettino perché mi è venuto un problema al ginocchio, che spero di risolvere, che domani facciamo una bella risonanza.
0: Brava.
1: E valutiamo che cosa ci abbiamo.
0: Mi raccomando, oramai siamo diventati tutti...
1: E via.
0: Diversamente giovani. Grazie tesoro di avercelo raccontato. Visto che siamo diventati diversamente giovani, vi ricordo che prevenire è meglio che curare, quindi la prevenzione in tempo.
2: Io quello che ho è un problema di artrosi, dico, no, al piede, ma praticamente ormai sono passati 7 anni.
0: Okay.
2: E questo problema non riesco mai a risolverlo.
0: Vai.
2: E vabbè, non mollo, faccio adesso con questo lavoro che faccio cammino tantissimo e spero che un giorno ritornerò come ero prima, però non mollo perché adesso con questo nuovo lavoro cammino tantissimo.
0: E poi?
2: E comunque faccio così, Don Cash, guarda mia mara, Cash, tira su le mani e vado al tempo, inizia il puro divertimento, ci disco radio, già non ci sto più dentro, e viva disco radio, e già non mi lamento.
0: Ma che grande!
3: Ciao Don, ciao. Benny da Nova.
0: Ciao Benny!
3: Sono le due.
0: Sì.
3: Din don don, è arrivato il Don.
4: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: Sono le 2, 22 secondi.
5: Disco
0: le 2, yeah, just do it. E allora ragazzi, cura oggi degli acciacchi. Abbiamo fatto la cura degli acciacchi fisici, fra un attimo la cura dell'anima. E ve lo dico di già, ve lo spoilero. Voglio sapere per la sigla live, visto che il mio amico qui mi ha sfridato in freestyle, qual è la canzone che ti cura l'anima, quella canzone che ti fa stare bene. Quindi giro di canzone presa bene. Questa è una papabile prossima canzone presa bene. Loro li abbiamo conosciuti con Magnetic, sono i The Bausa, e la novità è Lose Myself.

Lose Myself, pausa, 3 minuti trascorsi dopo le 2:22, buon lunedì. E allora ragazzi, è arrivato il momento ufficiale in cui possiamo lanciare la nostra sigla. E allora pronti coi telefoni alle mani? E sigla! La canzone è presa bene, deve iniziare così il tuo messaggio. La mia canzone è presa bene è... E poi mi dici la tua canzone, quella che ti fa volare, quella che quando la senti ti mette il buon umore. Che può essere tutto, può essere What is Love di Hathaway. Potrebbe essere un pezzo, che ne so, a me, uno che piace tantissimo è Lemon Free. Da, tarararam, didiran, da. Quando mi guarda questa melodia io impazzisco, che ne so. La tua canzone che ti fa sognare, che ti fa stare bene. La prossima potrebbe essere una di queste. Hai 60 secondi a partire da adesso per dire la mia canzone è presa bene è... Il titolo della canzone è il tuo nome. I migliori li sceglierà la regia, li metteremo nella sigla live. Il numero 393 800 3000. E come canzone presa bene vi propongo i Major Lazer con Watch Out For This. Boom.

0: You Are Beautiful come Anima e Joji in casa disco radio con la zio Don Cash. Qual è la vostra canzone preferita? Quella che vi fa volare, la canzone presa bene, sentiamo.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Marco da Milano.
0: Ciao Marco.
1: La mia canzone è I Keep On Dreaming di Gaia.
0: Keep On Dreaming, bello, bello, mi piace. Ma invece Enrico dall'Iqueio Berria dice Snap con The Power. La canzone è presa bene, qual è il tuo nome e qual è la tua canzone presa bene? Hai gli ultimi 60 secondi per essere scelto per la sigla al 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
13: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
13: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Disco Radio.
0: Allora in discoteca ci si va per limonare, per divertirsi, per fare conoscenze, per trovare moglie o marito e a volte anche per piangere.

0: E così te lo dico, il mio posto preferito, Michiko. DJ Goja, Jason Derulo e Melody con Michiko in casa di Discoradio con lo zio Don Cash. Fra un attimo la sigla live, ma adesso un regalo per voi.
1: Discoradio ti regala gli eventi della tua città.
0: E allora Milano sei pronta a cambiare passo? Perché sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo, un'esposizione di colori e solidarietà, ci sarà la Hero Beat Run, una corsa che in cui non serve essere dei veri atleti, ma basta avere il giusto ritmo, e noi di ritmo ne sappiamo. Soprattutto il ritmo che ti permette di dire no al bullismo. E allora scrivi questo numero sul tuo telefono, il 393-800-3000. Hai 5 minuti di tempo per mandare un messaggio con queste tre parole: Hero Beat e la tua email. Il più fortunato, la più fortunata, avrà il regalo l'iscrizione alla corsa. Te lo ripeto, 393-800-3000. Hai 5 minuti, devi scrivere Hero Beat e la tua email. Fra 3, 2, 1, let's go.
1: Disco Radio. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Take Me Back, Kygo insieme a Max McCann. 27 minuti dopo le 2:22 in casa di Discoradio con lo zio Don Cash. Allora, tutti felici di partecipare alla sigla. Sentiamo chi ha scelto la regia. Madonna, quanti ne avete presi. La canzone è presa bene. Daniela da Tornaco. High Girl Feeling dei Black Eyed Peas. Poi la nostra canzone, le 2:22. Vamos alla playa, quella di Miranda. Eh sì, perché è arrivata anche l'altra Vamos alla playa. Cioè l'altra Vamos alla playa sarebbe Vamos alla playa, Miranda. E l'altra invece Vamos alla playa dei Righiera, giustamente. Ciao.
1: Ciao Don Cash, la canzone che mi fa star bene è Il cerchio della vita.
0: Cerchio della vita.
1: Cantata da Ivana Spagna.
0: Giostra che va.
1: Ciao, saluti, baci, Katia. Che...
2: Ciao Don, Massimo da Milano. Ciao, Massimo. Bla bla bla.
0: Gigi Dang. La canzone è presa bene, bla bla bla. Snap, The Power, insieme al nostro amico Enrico che ci scrive The Power ancora.
3: Ciao, la mia canzone è presa bene è Generazione Vanni.
0: Generazione Vanni.
3: Marco da Magenta.
0: Generazione Vanni, Marco da Magenta. La canzone che fa stare bene me invece è Baby Monster, she is the baby monster. Mi chiamo Serena, Serena già nel nome sei Serena. La mia canzone è presa bene, vamos alla playa, questa volta quella dei Righiera. Poi ancora, sentiamo.
4: Ciao Marionino.
0: Ma non c'è.
4: Ciao Giova.
0: Ma non sono loro, io sono Don Cash, è il pomeriggio oggi. Ciao Brodino. Riprenditi, comunque sono Don Cash. Qual è la tua canzone preferita?
4: La canzone preferita è Italia Starter Party.
0: Italia.
4: Sono Ivan da Milano.
0: Ciao Ivan.
5: Ciao, ciao Don Cash.
0: Ciao. Sei l'ultimo.
5: Marco da Milano.
0: Ciao Marco.
5: La mia canzone è I Keep on Dreaming di Gaia.
0: Gaia, ok.
5: Ciao.

0: siete così presi bene che vi è partito il freestyle anche a voi qua.
1: Io,
0: sfida.
1: Io il mio dolore mentale sul foglio lo so scaricare, scrivo bar in un istante, sono sempre costante. Ho capito la melodia, la piazzo sulla via, mentre ascolto disco radio rappo solo in un certo orario. Dopo le due mi parte il flow e ne sforno più di due. Grande Don Cash, Max da Novara.
0: Grazie Max, che belli che siete. Parliamo della canzone presa bene. Ieri sera ragazzi, ci sono state più di 30.000 persone all'ippodromo, sono andate a vedere lo zio David Guetta. E allora voglio sapere qual è la tua canzone presa bene, quella canzone che quando parte nel tuo cuore ti scatta la felicità.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: La tua canzone presa bene al 393-800-3000, io te ne propongo 4, tutte prese benissimo e senza alcuna interruzione. Partiamo con I Told You.

0: Avete indosso gli scaldamuscoli? Vi è apparsa così magicamente una fascetta sopra la testa mentre state facendo il passettino? What a feeling! Global DJs l'hanno ripresa 21 anni fa, quindi anche il remix è datato 2005. Prima Partenope, pirolina di Rap and Rap, Merck & Cremon, la brancale, The Colors, Cheerleader di Omi e in apertura Talk to You di Another 54 Ultra. Ultra come la nostra radio, il Non Plus Ultra, quanto mi risulta. Allora, ieri sera il Non Plus Ultra a Milano, da Vighetta che si esibisce all'ippodromo per il Monolight Tour. 30.000 le persone milanesi intervenute, quindi sicuramente molti di voi c'erano, se lo sono andati a gustare questo mega DJ set. E allora la canzone è presa bene, quella che vi fa prendere bene e vi azzera i problemi. Sentiamo le vostre.
1: Ciao, sono Ciro.
0: Scusate, molte le abbiamo sentite per la sigla prima con il freestyle, grazie per i complimenti, adesso le altre.
1: Ciao, Robert Miles, Children.
0: Ciro, ciao, ciao. Children.
2: Ciao Don, ciao. Michele da Como. Ciao, la mia canzone è Ragdoll degli Army.
0: Beh, ciao. Ok. Ciao, ancora.
3: Ciao Aldo di Tarantasca. Ciao, Aldo. La canzone che mi fa passare tutti i problemi è Play the Live di Safri.
4: I'm
3: Duo.
4: Not Superman. Ciao. La sigla di...
0: Scusatemi, Play the Live di Safri Duo.
4: I'm ancora. Not Superman. La sigla di Scrubs.
0: I'm Daniela. Not Superman. Bellissima. Ciao Daniele, ancora.
5: Ciao, sono Deborah e Asia da Mappano, provincia di Torino.
0: Ciao.
5: La canzone è?
6: Closer di Neo.
0: Neo, Closer,
7: ciao, sono
0: bella.
7: Sono Lisa, zero problemi con Born for This.
1: Ciao Don, okay. Sono Reda. Canzone a zero problemi. Mm-hmm. Can We Live dei Gesto Funk.
0: Grande.
1: Ciao.
8: Le canzoni di Disco Radio azzerano tutti i miei problemi, così. Mitico! Ciao Demetrio da Bergamo!
0: Grande Demetrio da Bergamo, adesso tocca a voi, però cambiamo argomento al 393-800-3000. Io direi, visto che le canzoni, ci pensiamo noi alla musica, alle canzoni azzera problemi, voi metteteci il posto. Il posto in cui fisicamente stai ballando in questo momento o l'anno in cui ci hai scelto. Ballo con Disco Radio Don Cash da...
9: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
10: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Ciao Don, Enea il Camio Tauro.
5: Ciao Enea il Camio Tauro, che quindi sarà in movimento. E tu, verso dove ti stai spostando? La geolocalizzazione, il posto fisico in cui balli con Disco Radio. Disco.

Sono arrivate le 15. Disco Radio. E mi sento fortunatissimo ad essere con voi. Buon lunedì, ragazzi. Fortunelli che non siete altro. Disco Radio Lovers. Questa è la family del pranzo che si trasforma nel Don't Stop the Party. La terza ora con lo zio Don Cash si balla. Le hit sono senza alcuna interruzione. Vi basta raccontarci da dove e da quando ballate con noi. Mandare il vostro amore al nostro numero di telefono. E detto questo, fortunato chi balla con noi, perché la prossima è la novità. Carta bianca per tutti, perché lui è Carte Blanche insieme a Toby, che si chiama Lucky Ones. Benvenuti su Disco Radio. Let's go.

0: The Way We Touch. E oggi abbiamo parlato, ragazzi, di come ci si tocca il corpo. No, non pensate male, di come si fa ad avere dei punti di pressione che poi ti liberano dal dolore. Abbiamo parlato di dolore fisico nelle prime ore, poi del dolore dell'anima che si cura con la musica. C'è stato anche il David Guetta ieri a Milano. Adesso questa è The Way You Touch di Charlotte Corday nella versione remix degli Offenbach. Chi balla con noi?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao, chi è?
1: Pino da Mercallo.
0: Grazie, non ho capito. Scusate.
1: Ciao, sei un grande, Pino da Mercallo.
0: Ma grazie di vero cuore. Ciao.
2: Ciao.
0: Ho
2: questo problema.
0: Cosa?
2: Ciao, Andrea da Brescia.
0: Ciao Andrea da Brescia e tutti gli amici che ballano dalla zona. Adesso tocca a te. Da dove e da quando balli con noi?
3: Disco Radio. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.

0: cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo, ma il tempo sta scadendo.
2: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
3: Oh, hai cambiato auto?
0: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
8: Avete le cinture di sicurezza allacciate dovunque, anche se vi trovaste, che ne so, ancora a bordo piscina, oppure sul posto di lavoro, cinture di sicurezza, quelle delle emozioni, quelle del cuore, perché ritorniamo giovani, indietro nel tempo, dritti sulle ali della musica al 1990. Con i Captain Hollywood Project 24/7, questa è la mitica I Can Stand It. Voliamo dritti, fino a lì.
9: Rhythmic History 24/7, kick it one time.

0: per spaccare un istinto magnetico, le altre rate mi fanno il solietico, come dici un momento di pausa, ascolto Don Cash e mi spari the Bowser.
1: E adesso è arrivato il Don. Wow. Yeah. Su disco radio con il Don. Yeah. Wow. Buongiorno Don.
0: Ciao.
1: Buon lunedì Don.
0: Ma buon lunedì Don a te e a tutta l'Italia. Adesso Destination K.

0: Rickshaw, Big Chass, Girl. E non siate tristi, uomini e donne di Disco Radio, siete felici, state ascoltando noi. Da dove e da quando ballate con la family?
1: Ciao, ciao ragazzi di Disco Radio, ciao, un Radio. Salutone a tutti. Io invece sono in macchina, sì? Sto andando ad Cuneo in direzione Felizzano, okay, a prendere il mio bimbo che passerà qualche giorno con me. Che un bello. Saluto a tutti e forza Milan.
0: Ma così a caso?
1: Ciao.
0: Ciao Brody, ciao Cristian, buon lunedì, ciao al nostro amico Mauro che ci scrive da Ossana e ancora Stefano invece che ci scrive da Lecco, anzi in provincia di Lecco per l'esattezza. Benvenuti in famiglia, Disco Radio Don Cash. Aspettavamo proprio te.
2: Disco Radio! Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: È tempo delle news, quindi buon pomeriggio anche alla redazione di Link.
3: Mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento delle acque in merito allo sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande che fra venerdì e sabato scorsi ha creato una scia di oli esausti di 28 km da Magenta a Milano. Comune di Cromontana sapeva del pericolo incendio nel locale Le Constellazioni, quanto rivela una mail. La negligenza lascia senza parole, serve verità. Le parole del padre di una delle vittime, la sedicenne milanese Chiara Costanzo. Per chi si sposta in treno, Gruppo FS, Italo e Trenord e Tipier, da stasera lo sciopero. Stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Nel Lecchese, da oggi per un anno, si ferma al Besanino per i lavori sulla pedemontana. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio, da domani la prima di Champions League con Real Madrid-Inter. Belgrado in 300.000 per il funerale di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, dura condanna dell'Unione Europea. Le news tornano tra un'ora.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Disco Radio Parma!
0: Se siete stati a vedermi, a vederci live in tutta Italia, quando eccediamo col momento tamarraggine, che cosa cantiamo tutti insieme a cappella con lo zio Don Cash? C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. Pillolina di Rap and Drop, cassa dritta insieme a Coez, la musica non c'è.
2: Party!

0: Philip the Night, Philip the Night. Questo è Don Cash che lo fa in freestyle, con le mani che vanno al cielo. Disco radio ti alza il cuore, no life. Bury, Philip the Night, prima Argy Domnia con Aria. E ancora Just Econ, Just a Little. In apertura Coez, la versione remix della musica non c'è. Ma qui su Disco Radio la musica l'abbiamo parrottata o no? E sentiamo chi balla con noi.
1: Madonna,
0: da quanto?
1: Andrea, siamo qui sulla stazione spaziale.
0: Spaziale.
1: STS 123.
0: Si vola.
1: Vedo bene la terra da qua sopra.
0: Com'è,
1: l'Italia
0: com'è?
1: Un po' a metà.
0: A metà.
1: Al nord molta numerosità e al sud schiattate di caldo. Bravi, bravi.
0: Grazie.
1: Io niente, invece sono a casa nella mia stanzetta qua nell'STS.
0: Ok, bene, sei sulla stazione spaziale come hai detto tu prima. Sono sulla luna spaziale. Pronto?
2: Ragazzi, questa musica è spettacolare.
0: Oh, spaziale pure questa. Senti chi balla.
3: Ma buongiorno.
0: Giorgio.
3: Ballo con Disco Radio da Cavaller Maggiore.
0: Cavaller
3: dal 1999.
0: Ustia lì, 1999 sono tanti anni, siamo a 27 anni, una storia d'amore bella lunga, bella intensa.
3: No, proprio dal 99.
0: E là.
3: Perché in quell'anno sono nato. Ma vabbè, poco importa.
0: Ci ascolti dal pancione della mamma praticamente.
3: Ciao, un saluto da Daniele.
0: Ciao Dani.
4: Ciao. Ciao Don, ciao. Sono Anderson.
0: Ciao Andrea.
4: Io il Disco Radio ascolto dal 1990. Ciao Don.
0: Anche tu dal 90, ma vedi quanto.
5: Te l'ho già detto che il Don è arrivato a luna. Te l'ho già detto che il Don è arrivato a luna.
0: Eh sì, sì. Poi adesso non è più luna, però va bene uguale.
6: Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andrea di Alessandria.
7: E adesso è arrivato il Don. Su Disco Radio con il Don. Buongiorno Don.
0: Ma buongiorno a tutti e soprattutto buon pomeriggio.
8: Disco Radio.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731 comprooroDoro.it.
8: Disco Radio
0: Heaven, I'm in heaven. Quando ascolto Disco Radio con Don Cash. Non è la prossima, però questa è Heaven. È un'altra versione di un altro cantante, di un'altra epoca, di un altro gusto. Ma adesso ragazzi ritorniamo al 2001, le note di DJ Sam insieme a Yano e Joe. E questa è Heaven.
8: Rhythmic Hit.

0: Ragazzi, Black Eyed Peas e Gut Feeling per qualcuno, mentre per tutti questo brano si chiama
1: Le due.
0: I Got a Feeling di Black Eyed Peas accompagna in fondo le nostre hit senza interruzione, ma soprattutto la nostra giornata insieme. È stato come sempre un piacere e un onore stare con voi. Grazie da parte di Don Cash per tutto l'amore con cui mi invadete ogni giorno nella family del pranzo. Adesso arriva Fabio Marelli da Milano e lascia a lui la linea qui da Roma. Noi ci risentiamo come sempre domani alle 13. Quindi peace out and I love you.
2: Disco Radio.
3: Permesso?
4: Le 4 un minuto.
2: Disco.

Miley, la chiamiamo così semplicemente come vuole lei, è Miley Cyrus, il suo ricordo con il suo ritorno con un singolo che anticipa tra l'altro un album in uscita il 18 di settembre. Siamo al 7 però, inizia una nuova settimana del nostro centro estivo. Benvenuti a tutti, sono Fabio Marelli, pronti a cominciare. Un abbraccio alle persone che erano con me sabato alla Night Run Monzino. Ringrazio Giovanni da Buccinasco, un audio molto lungo lo tengo per me e dico solo grazie.

0: le 4:11, abbiamo fatto l'ora di un bel Rhythmic History, tra poco 96. Facciamo che me lo cantate, perché sicuramente la riconoscerete tutti quanti. Adesso dirvi, di chiedervi insomma il titolo, annunciarla. Beh, fate voi, o l'annunciate semplicemente o la cantate. Inizia così? Vabbè, è quella, dai.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: No, no, non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
16: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
16: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
17: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
0: Disco Radio. Tutti hanno riconosciuto il prossimo Rhythmic History

0: il prossimo evento, e vi abbiamo anche regalato i biglietti, sarà il 20 settembre Salomon Running Milano, e poi c'è un altro ottobre, ed è quello che vi regaliamo ora.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Ve l'ho detto che ci sarebbero stati tanti eventi, tante corse, tanti bei progetti con tanti, insomma, obiettivi importanti. Allora Milano è pronta a cambiare anche passo. Sabato 3 ottobre lo fa l'Idroscalo con un'esplosione di colori e solidarietà con la Hero Beat Run. È una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto per correre insieme a noi e dire no al bullismo. 393 800 3000, vi diamo 5 minuti da ora per mandare un sms e WhatsApp in Telegram. Bisogna scrivere Hero Beat, aggiungere la mail, ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa.
1: Disco Radio.

0: Ciabatti da Monza con i loro cavalli, Principe Riccardo. Mi fa impazzire l'idea di vederli, immaginarli sui cavalli. Stanno andando a Gonzaga per una rievocazione medievale storica. Penso non siano a cavallo, cioè ce li abbiano dietro, li stiano trainando in qualche modo. A proposito di posti dove andare, if you wanna play, eh? Dove andiamo? Sono le ultime volte che sentiamo questi che dovrebbero essere delfini, che invece per me continuano ad essere pipistrelli. E allora oggi a che giochiamo? Così, senza neanche avvisarvi, prendiamo un volo e partiamo con la nostra compagnia di bandiera che tanto ci piace. La lotta Disco Radio Airline sono gli ultimi voli, perché poi sapete che chiude, non vola d'inverno perché fa freddo, il carburante costa, e allora poi pigliamo il treno. Intanto vi chiedo di fare attenzione, 393-800-3000, arriva l'annuncio della nostra compagnia dove sarà diretta oggi. Ovviamente è una destinazione al contrario, il la più veloce si porta a casa la Disco Radio Bag. Allora attenzione all'annuncio che arriva, eccolo lì.
1: Volo Disco Radio Airline, imbarco immediato.
0: Bene.
1: La destinazione di questa settimana è Atlan.
0: No, non scrivete sui, no, sulle scrivanie. No, vabbè, sì anche, però magari qualcuno è arrivato prima di voi. 393-800-3000, dove è diretta questa settimana la nostra Disco Radio Airline.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Mentre ci pensate, Link, c'è l'attualità, la redazione c'è Cinzia Morgante.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento delle acque in merito allo sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande, che fra venerdì e sabato scorsi ha creato una scia di oli esausti di 28 chilometri da Magenta a Milano. Ha gravemente ferito a coltellate il rivale in amore, in manette un 22enne italiano di origini albanesi, fatti a Treviglio giovedì scorso, in ospedale in prognosi riservata a un 35enne di nazionalità marocchina. Il lavoro, L'Oreal Saipo, nuovo contratto integrativo per lo stabilimento di Settimo Torinese, più welfare e attenzione alla famiglia, premio di partecipazione fino a 7.500 euro nel triennio. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo e Trenord e Tiper, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Guerra Ucraina-Russia, conclusa la missione dei mediatori di pace USA. Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore tempo stabile su buona parte della Lombardia e del Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche nuvola con isolati rovesci. E per la giornata di martedì l'alta pressione sarà inizialmente dominante su entrambe le regioni. Nella seconda parte del giorno poi avremo della nuvolosità a partire dalle zone montuose di entrambe le regioni, con fenomeni che entro sera sconfineranno alle pianure della Lombardia. Le temperature massime diurne su Torino e Milano toccheranno i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
11: Drop. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Atlam, al contrario fa, dov'è diretta la nostra Disco Radio Airline?
7: Legate sul membro.
0: Dai!

0: un disco to disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: provincia di Assi, hanno preso il cellulare alla mamma Patrizia. Al telefono con me sono in due, Matteo e Federico. Ragazzi,
1: ciao.
0: Ciao. Come va? Come state?
1: Tutto a posto, grazie.
2: Tutto bene.
0: Tutto bene, la mamma è lì o l'avete lasciata fuori di casa?
2: È
0: fuori al lavoro, è lavoro, al lavoro. Sì, ma siete molto giovani, ragazzi, quanti anni avete?
2: Io quasi 13.
0: Tu sei?
1: E io sono Matteo, ne ho 15.
0: Ok, quindi insomma avete ancora una settimana prima che riparta tutto, no? Con la scuola.
1: Beh.
0: Bene, bene.
1: Sì.
0: Allora, Atlam, la destinazione al contrario della nostra Disco Radio Airline, porta dove?
2: Malta!
0: E bravi! Bravi ragazzi, vedi, poi alla fine anche un concorso, un insieme, bisogna giocare insieme, un lavoro, un gioco di squadra. Bene ragazzi, come andate l'estate? Tutto secondo insomma quello che vi aspettavate, immaginavate? È andata meglio, peggio? Vi siete divertiti, riposati?
1: Vabbè, divertiti sicuramente.
0: Dove siete andati?
2: Molto
0: di bello.
2: Divertiti. Siamo andati a Vienna 5 giorni.
0: Ah, però, complimenti. E adesso insomma aspettate che riparta la scuola. Compiti fatti? Sì.
1: No.
2: Dobbiamo finirli tutti e due.
0: Va bene. Avete una settimana, dai, notte e giorno ce la potete fare. Se volete salutare chi volete, fate pure.
2: Va bene. Salutiamo i nostri genitori.
0: Mm-hmm.
2: Che spero ci stiano seguendo.
0: Ok.
1: Il papà no,
2: ma forse la mamma sì.
0: Va bene, è stato uno spasso parlare con voi. Ciao Matteo, ciao Federico.
1: Ciao.
0: Vedi però, gioco di squadra a tutti gli effetti. E adesso mi rivolgo invece a chi è lì che non sa che scegliere tra ibrido e elettrico. Allora, affidatevi a Superauto SPA. Questo mese vi aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre vi aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passate negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot oppure superautospa.net.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: E bravi Matteo e Federico che hanno indovinato Malta.
4: E calce.
3: Che calce.
4: A Malta, calcio, Malta, dai, calce. Siamo Locca Villare, siamo sempre lì.
3: Va bene, uguale.
5: Bravissimi quelli che hanno

0: seconda ora intravedo già un tamarristori. Tra poco facciamo l'appello, chiediamo anche ai tamarri di farsi sentire anche in questo inizio settimana di lunedì. Ma noi intravediamo anche, non noi, perché sempre noi abbiamo la sfera di cristallo, diciamo che insomma, i meteorologi intravedono la fine di questa lunghissima estate. Bene, non vedete l'ora finisca, aspettiamo mercoledì. Anzi, non vedete l'ora inizi o finisca che cosa?
1: Disco Radio.

0: alta secondo il CNR e per i dati ARPA, caldo record anche qua a Milano e Lombardia. L'estate 2026 la più torrida degli ultimi 75 anni. Ma da mercoledì temporali in calo di 10 gradi la temperatura. Non vedo l'ora finisca o inizi, che cosa, al 393 800 3000. Sentiamo voi.
1: Non vedo l'ora che arrivi a Luisi.
0: Ma in che senso? Ma allora, ma che caponaggine. Ma io non vedo l'ora torni il Tamarristori e con lui gli annunci sobri dei nostri ascoltatori.
2: È arrivato il momento, è arrivato. Il Tamarristori
0: sobri.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. I want to be
10: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
16: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
15: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
16: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
15: Info al 338 22 98 731.

0: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
3: Radio. Chiedo aiuto ai nostri tamarristi per dare un tocco in più al tamarristori in arrivo.
4: Con il brutto, col sereno, il tamarristori senza freno. Oh. Con il sole, con la pioggia, il tamarristori da Milano a Foggia. Però. Altro che Eugenio Montale.
3: Ma veramente.

0: qualcosa di nuovo, mescolato ovviamente a qualcosa che ha avuto grande successo un po' di tempo fa. E allora avrà grande successo l'arrivo del fresco, non attendiamo altro. Ad agosto temperatura salita di 5,2 gradi in 76 anni dati del CNR, ha battuto l'estate del 2003, quella di quest'anno, temperatura media su tutta Italia di 24,3 contro la media di 23,6 a livello del suolo del 2003. Tra l'altro il report proprio dell'ARPA dice che a Milano per 75 giorni le massime hanno sempre superato i 30 gradi, vi porto l'esempio della città della quale vi sto parlando, Lodi, Pavia, Mantova e Brescia si arrivati a 39, uno va in montagna per cercare di sfuggire all'afa, anche a Sondrio per esempio, stando sempre a parlare appunto di questa regione, in agosto sono stati superati i 37 gradi, ma in tutta Italia ovviamente gran caldo, non vedo l'ora finisca il caldo, va bene, oppure inizi che cosa? 393 800 3000, ovviamente qualcuno ha scritto caldo tutto l'anno per me, quindi team caldo in assoluto, ma caldo a parte, cosa non vedete l'ora arrivi oppure finisca, vale tutto.
1: Arrivi fine ottobre, sì, per andare alle Maldive.

0: perché insomma le proiezioni, vabbè, non andiamo troppo in là, ma occupiamoci perlomeno di questo fresco che dovrebbe arrivare, qualche pioggia insomma mercoledì. Parleremo di questo primo stop forse dell'estate, vedremo se capiterà. E voi invece non vedete l'ora che inizi, arrivi che cosa? 393-800-3000, ne parliamo tra poco.
1: Che arrivi presto, carnevale!
2: Carnevale!
1: Per travestirmi da uomo ragno!
0: Ma è carnevale! E poi arriva già l'estate di nuovo!
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione Link, l'attualità delle 5:30, Cinzia Morgante.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Case popolari, a Milano rafforzato il piano antiabusivi nelle case dell'ALER. La giunta regionale ha approvato una delibera, nuovi presidi fissi e pattuglie nei quartieri Molise e Gratosoglio che vanno ad aggiungersi a quelli a San Siro, in via Zamagna, in piazzale Cuoco e al Corvetto. Sversamento di carburi nel Naviglio Grande. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento delle acque provocata una scia di oli esausti di 28 km da Magenta a Milano. Il lavoro, ricordiamo, a Torino oggi e domani chiusi i cancelli a Mirafiori per il fermo produttivo alla carrozzeria annunciato da Stellantis. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo e Trenord e Tiper, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21:18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Italia-Belgio, punto stampa a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni al primo ministro Bart De Wever. Lavoreremo insieme per affrontare competitività e costo dell'energia. Le news tornano tra un'ora.
5: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio...
6: 10, 100, 1000.

0: fa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Da mercoledì temperatura in calo, voi non vedete l'ora che arrivi o finisca che cosa?
9: Io non vedo l'ora che arrivi novembre perché finalmente me ne vado a New York.

0: DJ Morelli.
1: Va bene, ma tanto lo so che tutte le volte che passa così. Abbiamo chiuso in questa maniera sobria il From Disco to Disco 4 senza interruzione. Sono Fabio Marelli, non Mimmo Amerelli, non sono quello lì, non siamo manco parenti. E l'idea sicuramente è un'altra, non c'entro assolutamente nulla. Saluto a Luca e Paolo se per caso dovessero ascoltare la radio in questo momento. Oh, allora, basta parlare di caldo. No, invece ne parliamo ancora perché insomma va avanti ancora un paio di giorni. Poi però dovrebbe finire. Ben 5 ondate di caldo, giornate più calde in assoluto dal 28 giugno e del 5 agosto. Massima, per esempio, qua a Milano di 37,8, punte anche oltre 39. Province di Lodi, Cremona, Mantova, Brescia. Caldo non ha risparmiato manco in fondovalle. Picco di 37,8 raggiunto l'11 agosto a Sondrio. Afa persistente a Milano per oltre un mese, dal 13 giugno al 19 luglio, di nuovo tra il 25 luglio e il 20 agosto, ben 75 giorni in totale, e abbiamo la percezione che questo caldo duri ininterrottamente da quasi 3 mesi. Ma vi dicevo, l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 per il CNR, ma secondo ARPA, appunto, da mercoledì le temperature dovrebbero calare almeno di 7-8 gradi in alcuni casi. Anche di 10. Non vedo l'ora finisca o inizi che cosa? 393-800-3000. Che arrivi novembre, perché parto per le Maldive. A tutti che partono, eh.
2: Non vedo l'ora, non sì, vedo l'ora, sì. Non vedo l'ora che arrivi venerdì. Oh. Venerdì, la settimana dovrebbe iniziare il giovedì. Giovedì, venerdì e poi il weekend. E voilà, ciao ragazzi!
1: Troppo corta così. Davide dall'Irlanda non vede l'ora, arrivi aprile, rinnoverà la sua promessa di matrimonio con la moglie a New York City.
3: Io spero che arrivi il momento di diventare ricco per non lavorare più.
1: Aspetta, e spera, lo aspettiamo in tanti e speriamo tutti.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: 17:47 minuti.

0: direi troppo. Non vedo l'ora finisca o inizi che cosa al 393 800 3000,
1: perché sia il 21 settembre, perché ricomincia Uomini e Donne, il mio programma preferito ed il mio appuntamento quotidiano oltre a quello con Disco Radio, che mi tiene molta compagnia. Un bacio Jessica da Venaria.
0: Quindi finisce Uomini e Donne e poi metti su Disco Radio. Brava.
2: Finisci il muto della casa.
0: Ci credo, non vedi l'ora, immagino.
3: Io costruisco addobbi natalizi per i mercatini di Natale. Deve fare freddo, basta. Dopo arriva l'inverno, tutti, che freddo.
0: E lui c'ha ragione.
3: Non fa freddo, però quando fa caldo si lamentano del caldo. E quando fa freddo si lamentano del freddo.
0: È così.
3: Deve fare freddo, io sono un animale da inverno. Ciao ragazzi.
0: Oh, mandaci un addobbo per tempo. Scusate, devo mandare un messaggio. C'è una persona che è in macchina e non sa che sta per sentire questo messaggio. Non vedo l'ora di sposarmi. Glielo dite voi però ad Andrea. Sono Nadia. Siamo insieme da 13 anni. Sono con lui, purtroppo in macchina. Mi sentirebbe, quindi non mando l'audio. Mandatelo voi. Uè! Allora, quindi 13 anni. Andrea, vogliamo sposarci con Nadia o no?

0: per avvicinarmi perché non ce la faccio più a fare 200 km al giorno per lavorare.
1: Guarda, comunque questa cosa ti rende veramente, guarda, sei veramente oltre, davvero, le 6:02. Intanto, appunto, messaggio di questa coppia di amici che sta, insomma, interessando tutti quanti.
2: Marelli, però, scusa, adesso noi vogliamo sapere com'è andata a finire tra Andrea e Nadia. Scusaci, ora siamo curiosi.
3: Sì. Sono Nadia! Andrea ha detto di sì, mi sposa!
1: Va bene. Comunque è arrivato un messaggio, ho scritto che si è emozionato, quindi tutto bene, vedremo, insomma, vogliamo i confetti a questo punto. The Bowser!

0: The Bowser e Lose Myself. Va bene, insomma, chiudiamo questa storia, la vicenda. Poi saranno anche fatti loro, insomma, se Andrea chiederà o meno a Nadia di sposarsi insieme da 13 anni. È arrivato questo messaggio e arrivano ovviamente messaggi dei nostri ascoltatori che in qualche modo incitano, spronano.
1: Dire Nadia, lascia stare, non ti sposare, il matrimonio è la tomba dell'amore.
0: Ma
1: ciao!
0: Insomma!
2: No, Andrea, forse non hai capito.
0: Aiuto.
2: Non ti devi emozionare, devi correre, comprare l'anello, organizzare il tutto, inginocchiarti e farle la proposta. Dai su, dai.
0: Benissimo,
2: su.
0: Benissimo. Grazie a tutti ovviamente per i sentiti messaggi che abbiamo
3: Andrea,
0: ricevuto.
3: Andrea, Casadi,
0: ecco.

0: su Disco Radio. 18 e 12 minuti, è arrivato il momento del Rhythmic History. Ce n'è uno che scegliete voi. Abbiamo fatto spesso quest'estate, ci divertiamo a vedere voi che scegliete con A. Se volete ascoltare i Daft Punk dal 2000 con One More Time, oppure B, se dal 1994 preferite i Century di Point of No Return. Allora A per votare i Daft Punk dal 2000, oppure B per votare dal 94 i Century.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro batte forte, sempre.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
15: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
0: Disco Radio. Tripudio di messaggi tra 2000.

le 18:24 minuti, questa Disco Radio e questa è ancora per qualche giorno il nostro centro estivo pomeridiano, finché non arriverà il fresco, insomma, poi la nuova stagione, anche con qualche novità. Così, sulla fiducia vi chiedo, siete più da cemento, siete più da natura, oppure vi piace fondere un po' e un po', siete entrambe le cose? Dite

0: siete più da cemento, da natura, oppure fondete entrambe le cose. Ovviamente tutti natura.
1: Sono Alberto della provincia di Lecco.
0: Vai.
1: Io verde tutta la vita, infatti tutti quando andrò in pensione tra 6 anni, se ci sarò ancora, mi compro una baitella in montagna, mi ritiro in meditazione.
0: Bello.
1: Tutto il tempo che rimarrò su questa terra, così bello e tranquillo, senza nessuno che mi dà fastidio. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre.
0: Veniamo,
1: buona serata.
0: Veniamo tutti, così ti roviniamo il silenzio.
2: Natura, Fabio ti rigenera.
0: Va bene, allora tra poco vi portiamo a vivere un percorso unico, fatto però di strade, parchi, salite, discese, gradini. Vi portiamo con la Salomon Run insieme a me, Disco Radio, il 20 settembre a correre dove nessun altro vi può portare, ma vi portiamo noi.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: La redazione prima, l'attualità di Link delle 6:30, insieme a Cinzia Morgante.
4: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. Errori prevenibili, percepibili e prevedibili. A Torino chieste 5 condanne per il crollo della gru in via Genova, costato la vita a 3 operai nel dicembre 2021. Tra gli imputati il manovratore e i legali rappresentanti delle 3 società coinvolte. La sentenza di primo grado attesa per novembre. Sversamento di carburi nel Naviglio Grande. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento ambientale. Provocata una scia di oli esausti di 28 km da Magenta a Milano, raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, conto da 100.000 euro che pagherà Regione Lombardia. Di nuovo a Torino per il presidio davanti al comune della comunità bengalese per condannare il gesto del loro connazionale 42enne, presunto responsabile di molestie sessuali nei confronti di una 13enne in un mini market. Per chi si sposta in treno, Gruppo FS, Italo e Trenord e TPR, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A, via Cagliari-Lecce alle 20.45, Udinese-Lazio. Le news tornano tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: fino in fondo, Madonna, completare le 4 senza interruzione, un quarto alle 7, un altro From Disco to Disco, stiamo per chiudere, ho le chiavi in mano, tra poco il nostro centro estivo pomeridiano chiude e lascerò nelle mani di Alessio Aloisi, ma prima vi voglio portare, e vi ricordo che ci stiamo già avvicinando a un altro grande evento insieme a me a Disco Radio, il prossimo a vivere un percorso unico, parliamo della Salomon Running Milano, per chi corre si può correre su strada, quindi sul cemento, il trail running invece è quello in mezzo alla natura, questa è una nuova esperienza che fonde entrambe le cose, il gravel running che fonde appunto la natura, il cemento, ecco perché vi portiamo a vivere un percorso unico che nessun altro può portare a fare, vi ci portiamo noi. Dunque in questo caso siamo reduci dalla Night Run Monzino, in questo caso invece il 20 di settembre la corsa prevederà 4 lunghezze di gara, la competitiva da 20 km, la 19,9, probabilmente 20 non competitiva, la 15 non competitiva e la 10 km. Potete scegliere e con la vostra donazione contribuirete a sostenere Vale Tudo, che è un progetto di ricerca che studia l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'ECG, cioè l'elettrocardiogramma, nell'ambito dello screening cardiovascolare degli sportivi. Insomma, tanta roba anche quest'anno. Altra edizione insieme a me a Disco Radio, vi aspettiamo, mancano 12 giorni, poco più, iniziate a iscrivervi sul sito solito sportitude.com. Torniamo il 20 settembre con un altro grande evento di corsa a Milano.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Tutti di nuovo collegati, riprendi.

lasciarvi, vi ricordo che ci faremo tanta bella compagnia anche questa sera nel disco Radio Party. Per chi non avesse mai sentito il Soul Set, li ascoltiamo house, deep e funky. E allora un assaggino di quella musica, Alok e J-Lo, Everything.

0: qui in fondo.
1: E io che c'è una bella sorpresa.
2: Cos'è sta sorpresa?
1: Sei tu.
0: Si mangia?
2: No, ah no, pensavo tu. Che
1: sai che roba. Dai.
2: Vabbè, che ne so.
1: E io magari, che cercavo così.
2: Magari si festeggia e rientra a casa.
0: Ingolosito. Fabio, sono tornati. Sì. Sono tornati tutti.
1: Tutti,
0: c'è un casino enorme.
1: Ti tocca uscire un po' prima di casa adesso.
2: Vabbè.
0: Le 7 della sera.
3: Disco.
0: Cioè, per me che abito a 20 minuti da qui, più o meno,
1: uscire almeno
0: uscire 5 minuti prima è un problema.
1: Direi di sì, direi di sì.
0: Cioè, era così bello. Io alle 7 meno 8 minuti.
1: Guarda che io non ti aspetto. La nuova stagione, io alle 7 e un minuto vado. Sì, guarda che ore sono?
0: Le 7 e un minuto.
1: Me ne vado.
0: Amici, c'è il nuovo di Topic.
3: Novità. Disco Radio.

Ma sì, che alla fine siamo fortunati, dai, che torniamo alle nostre cose belle, alla nostra quotidianità, ma forse un po' più fortunati sono quelli che adesso possono dire: sai che c'è? Io parto, faccio 2 settimane di ferie e pago la metà di voi che siete andati ad agosto. Ci avete ragione anche voi. Vabbè. Topic, carte blanche. C'era questa cosa che avevo notato, che appunto, vabbè, non è che ci volesse poi così tanto. Sono tornati tutti in città, in mezzo al traffico. E noi vi accompagniamo con le nostre hit. Dopo Topic, torna lei, Ellie Goulding.

0: oltre 40 anni di carriera per David Guetta, celebrati ieri a Milano. Era lì in concerto e Bibi Rexha lo ha accompagnato in questa hit che si chiama Sad Girls, appena riascoltata qui su Disco Radio. Se vi piace correre, allora state qui, perché tra poco vi regalo l'iscrizione alla Hero Beat Run. Prima però arriva la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook

0: e anche social.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre

0: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
1: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
0: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
2: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
0: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
3: La modalità vacanza è terminata.
2: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
7: Radio. Anche stasera alle 21, per voi chiamate gli anni 90, il Repeat History Extended Version, 60 minuti di dance storica. Sì, è vero, tra poco vi faccio un regalo, ma adesso pensiamo ai glam. Questo è Sex Drive. Repeat History.

0: giocare con noi, mi piace correre? Allora ho l'iscrizione ad una corsa fantastica da regalare. Prendete il cellulare, dai, giochiamo!
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Siete pronti a cambiare passo? Perché sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano un'esplosione di colori e solidarità arriverà con la Hero Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. Come fare? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Hero Beat e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati vincono in regalo l'iscrizione alla corsa. Cosa aspetta? Scrivi subito Hero Beat e invia insieme alla tua mail il tutto al 393 800 3000.

0: Kaigo e Max Magnona su Disco Radio. Allora, vorrei coinvolgervi, voi che avete degli animali, vorrei sentire la vostra voce quando parlate con i vostri animali. Me lo mandate un vocale al 393 800 3000. Ricordo, tempo fa frequentavo una ragazza che aveva un gattino e ero tutto il tempo a fare:
1: Ninjalina, vieni qua, sei carina, sei carina.
0: Vabbè, 393 800 3000, fatemi sentire la voce che fate ai vostri cani e ai vostri gatti. C'è l'attualità.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito in redazione con Cinzia Morgante, scopriamo gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
3: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Notizia da poco in redazione, arrivata da Roma, ricoverata d'urgenza la leader radicale Emma Bonino, soccorsa in casa, sarebbe in gravi condizioni. Errori prevedibili, percepibili e prevenibili. A Torino chieste 5 condanne per il crollo della gru in via Genova, costato la vita a 3 operai nel dicembre 2021. Tra gli imputati il manovratore e i legali, rappresentanti delle 3 società coinvolte. La sentenza di primo grado attesa per novembre. Sversamento di carburi nel Naviglio Grande. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento ambientale, provocata una scia di oli esausti di 28 km da Magenta a Milano. Raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, conto da 100.000 euro che pagherà Regione Lombardia. Per chi si sposta in treno, gruppo FS Italo Trenord e TPR da stasera lo sciopero. Stop alla circolazione dalle 21:18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A, primo tempo 1-0 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Saluti romani in curva sud durante Roma-Atalanta all'Olimpico, 14 tifosi giallorossi identificati. Paolo Vanoli, nuovo allenatore della Fiorentina, le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Fatemi dire due parole sull'ultima notizia che abbiamo appena sentito, è quella della sostituzione sulla panchina della squadra di calcio della Fiorentina di Grosso con Vanoli. Niente in contrario, e sono tutte scelte che fa una società dopo un inizio catastrofico di campionato, 3 sconfitte nelle prime 3 partite per la squadra di Firenze. Nulla da dire sul nome di Vanoli, che è un tecnico sicuramente bravo e preparato e una persona per bene. Però due parole per Grosso, per Fabio Grosso, che aveva allenato con grande soddisfazione il Sassuolo nella scorsa stagione. Bisogna spenderle, non soltanto per quello che può essere un promettente allenatore, una panchina che in futuro potrebbe essere importante per lui, e così come per tutti viene augurato. Ma Grosso è l'uomo che sta nei nostri cuori, perché è l'uomo che ci ha fatto vincere quella straordinaria semifinale con la Germania ai mondiali di Berlino, e a Berlino segnò il rigore decisivo per la vittoria contro la Francia, appunto ai rigori, ai calci di rigore, la vittoria nell'ultimo mondiale in cui siamo stati competitivi, così competitivi appunto da vincere nel 2006. 20 anni dopo, colui che è stato l'eroe e sicuramente il giocatore più importante, al di là del ruolo che ricopriva, di quella nazionale di Lippi, 20 anni dopo la sua gloria si trasforma, come vediamo, in ben altro, nel suo contrario. Dopo soltanto 3 partite di campionato, cacciato dalla panchina della Fiorentina. Ecco, e allora è giusto ricordare che cos'è un uomo, che cos'è un campione, cos'è un campione che tenta un'altra strada. Dopotutto, in questo disgraziatissimo per loro 2006, 20 anni dopo il mondiale, già a Pirlo era successo qualcosa di molto simile.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora ancora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamik e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Voglio sentire la voce, la vocina che fate con i vostri cani e gatti, con i vostri animali domestici al 393 800 3000.

0: questo sound, magari la fine degli anni 90, precisamente il 1998, e proprio quegli anni lì diventano protagonisti ogni sera dalle 21 alle 22 all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che ho il piacere e l'onore di condurre con la migliore dance storica. Nina, I'm so excited a chiudere il nostro From Disco to Disco, ma qui c'è il momento verità, cioè vi ho chiesto di farvi sentire la voce che usate quando parlate con i vostri cani e gatti, come la nostra ascoltatrice, che a quanto pare ha una gattina che si chiama... Ecco, sì, povera Sissi, ragazzi. Comprate dei tappi per le orecchie, per la prova era Sissi.
1: Oh, cipollina, picciolina, sì. La mia Bea.
0: Ecco, ciao la Bea.
1: Ciccione. Il mio Tony.
0: Cioè il cane Tony Ciccione, come il personaggio dei Simpson.
2: Questa è la mia voce normale.
0: Sì.
2: E questo è quando parlo con la mia piccina.
0: Che bello.
2: Oh, dove sei, amorino?
0: Sì.
2: Ciao!
0: Spegnetevi!
2: Ciao!
0: Ancora!
2: Per due, perché ho due gatte.
0: Pure.
2: Ciao, ciao.
0: Ma che fortuna! Tranquille, però. Tranquille. Cos'è che c'è? Chi è che dobbiamo fare entrare? Mi stanno venendo a prendere, tranquille, solo un piccolo controllino, care ascoltatrici. No, beh, brave voi che ci avete messo la faccia e soprattutto la voce, però dovete sapere che capita tantissime volte a tante persone nel mondo di parlare così, di fare proprio dei veri e propri discorsi con i propri cani e gatti. Lo dice una ricerca dell'Università dell'Arizona pubblicata su Frontiers in Psychiatry. Praticamente hanno scoperto che circa il 10% delle conversazioni che facciamo sono rivolte proprio a cani e gatti, alle volte proprio con questa voce. E non solo parliamo tipo vieni qui, vai là, prendi questo. C'è chi fa vero e proprio baby talk, raccontando per esempio la propria giornata. Insomma, il cane magari non capirà una parola, ma almeno non ti interrompe mentre racconti del tuo collega. Qualcuno so già cosa dirà: il mio cane, il mio Fuffi, capisce tutto. Ovviamente.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
4: Mi sa che l'ambulanza adesso serve a me, perché non ce la faccio, cioè è irresistibile, devo continuare a sentire i vostri vocali.
5: Sì, sì.
4: Ecco, sì, c'è già

che state tornando a casa proprio in questi minuti, allora se volete continuare ad ascoltarci anche da lì, lo potete fare se avete Sky, canale 8858 di Sky, oppure se volete sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Le 8 della sera di questo lunedì insieme. Oh, è tornata Miley Cyrus, lo sapete, con questo singolo per il quale ho dovuto studiare giorni e giorni in inglese, perché aspetta, sicuramente sbaglierò la pronuncia, però ci provo. Bass Persuades. Speriamo di averlo detto bene, perché sennò poi mi correggerete e immagino già che arriverà quello che... sbagliato la...

0: visto che non mi fido, sentiamo un po' com'è.
1: Bass Persuades.
0: Bass Persuades. Quindi era così, il nuovo di Miley su Disco Radio. Io sono Alessia Roisi, ancora due ore insieme. Subito c'è Jamilia.

facile fare confusione perché c'era una hit molto famosa di Klingan che si chiamava proprio Jubel. Loro invece sono i Jubel, quelli di Ocean House su Disco Radio. E tra un attimo torna anche la Star del Ritmo, sarà 1993.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. Se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Disco Radio.
12: Le 20:12, il momento perfetto per accendere la macchina del tempo che ogni giorno su Disco Radio ci regala storie del ritmo, come questa che arriva dal 93, lui Hathaway con Life.
13: Rhythmic

Ve l'ho fatta ascoltare fino alla fine perché vi piace tanto. Continua a essere una delle più votate nel Disco Radio Music Club, che è l'occasione che vi diamo ogni settimana di ascoltare e votare la vostra musica preferita sul sito di Disco Radio. Partecipate anche perché ogni settimana si vincono i nostri gadget. Disco Radio Music Club.

0: on, whatever turns you on. Oh, ma lo sapete che tra poco vi porterò in Brianza, dove è stato presentato da pochi giorni il primo locale child free della zona, che ha suscitato un sacco di polemiche. Cioè, tu vai lì e di sicuro bambini non ne trovi dentro. Tante polemiche, ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'attualità subito, e per scoprire gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo sentiamo Cinzia Borgante. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Emma Bonino ricoverata a Roma, la storica leader radicale trasportata in ospedale. Crisi respiratoria ma vigile e lucida, ha riferito il suo medico curante. Errori prevedibili, percepibili e prevenibili. A Torino chieste 5 condanne per il crollo della gru in via Genova, costato la vita a 3 operai nel dicembre 2021. Tra gli imputati il manovratore e i legali rappresentanti delle 3 società coinvolte. La sentenza di primo grado attesa per novembre. Sversamento di carburi nel Naviglio Grande. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento ambientale. Provocata una scia di oli esausti di 28 chilometri da Magenta a Milano. Raccolte 120 tonnellate di acque contaminate. Conto da 100.000 euro che pagherà la Regione Lombardia. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo, Trenord e TPR, da stasera lo sciopero. Stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A, finita 1-0 Cagliari-Lecce alle 20.45 Udinese-Lazio. Belgrado in 300.000 per il funerale di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. L'Unione Europea non si glorifichi un criminale di guerra. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore tempo stabile su buona parte della Lombardia e del Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche nuvola con isolati rovesci. E per la giornata di martedì l'alta pressione sarà inizialmente dominante su entrambe le regioni. Nella seconda parte del giorno poi avremo della nuvolosità a partire dalle zone montuose di entrambe le regioni, con fenomeni che entro sera sconfineranno alle pianure della Lombardia. Le temperature massime diurne su Torino e Milano toccheranno i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Musica senza interruzione, vi va? Allora torna un nuovo From Disco to Disco, ripartiamo da Armand Van Helden. Disco.

0: pausa, quelli di Magnetic, era l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Parliamo di ristoranti, avete presente quando andate a mangiare un boccone, magari anche una serata romantica, e sperate solo in una cosa, e cioè mangiare tranquilli senza che al tavolo accanto parta una puntata speciale di SOS Tata? Ecco, dovete sapere che in Brianza un ristoratore ha deciso di fare un passo in più. Lui si chiama Alan, possiede un ristorante a Lesmo e ha annunciato sui social di voler diventare il primo ristorante child free della Brianza. Il risultato, il video è diventato virale, 2 milioni di visualizzazioni, e poi ovviamente con tutte ste view sono arrivati anche commenti di ogni tipo. Qualcuno, pensate, lo ha persino accusato di essere responsabile della denatalità italiana. Voi direte, allora ci avrà un ristorante gigante, 500 posti a sedere? No, 26. Colpevole lui della denatalità italiana, mi sembra un filino eccessivo. In realtà non vieta l'ingresso ai bambini, semplicemente sul sito avvisa che non ci sono seggioloni, menù per bambini, aree gioco, e quindi sconsiglia la prenotazione alle famiglie con bambini sotto i 7 anni. La decisione nasce dopo un episodio in cui un bambino correva per il locale. Lui ha chiesto ai genitori ovviamente di tenerlo sotto controllo ed è arrivata pure una recensione da una stella. Lui dice: non odio i bambini, voglio solo proteggere l'atmosfera del locale, è piccolo, romantico, luci soffuse, musica, e attenzione, il suggerimento vale anche per cani rumorosi e tavolate o superiori alle 15 persone. Insomma, qui più che un vietato ai minori sembra essere un vietato disturbare, e fatemi dire che ci può stare, no? Come ci sono i locali per famiglie, dove tu sai già che lì invece c'è più tranquillità. E adesso dovete cambiare auto per caso, no? Ve lo chiedo perché se state scegliendo tra ibrido e elettrico, affidatevi a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid a chilometro zero da soli 25.900 euro, con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
6: 20:47, questo vuol dire che tra una decina di minuti su Disco Radio inizia la festa, il Disco Radio Party, la prima ora. La dedicheremo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90.

0: un po' imbizzarriti, forse perché questa si chiamava Only the Horses, c'erano gli Sister Sister, o forse perché su Disco Radio adesso inizia la festa. Dai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. Riparte una nuova settimana insieme qui su Disco Radio in compagnia di tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi, state per ascoltare il Rhythm Kister Extended Version, 60 minuti di pura dance storica. Tra un attimo i Datura con Mantra, ritroveremo dal 90 i PKA con Let Me Say Yeah, partiamo da lui, Gigi D'Agostino, questa è Bla Bla Bla.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: con questa Let Me Say Yeah. Il 1990 inizia il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo riascolteremo anche Gala.
1: Rhythmic History.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
0: Da una parte ci sono gli appassionati di dance storica che non si perdono un appuntamento con il Rhythmic History Extended Version, dall'altro magari voi che per la prima volta vi sintonizzate a questo resto disco radio. Allora benvenuti da me, sono Alessio Roisi, questo è il programma che suona Storia del Ritmo dalle 21 alle 22 in diretta ogni sera e poi in replica al mattino. Quindi buongiorno a voi che vi siete appena svegliati tra le 5 e le 6. Una più bella delle altre, quelle che vi aspettano tra un attimo, quelli che non hanno età di 865, Robert Miles con Children. Prima c'è Gala, Free From Desire.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.
9: My lover's got no money, he's got his strong beliefs.

0: Un blocco pazzesco quello che abbiamo appena ascoltato. Loro erano gli ATC con Around the World, subito prima Fade di Rosalla. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Aloisi. Tra un attimo ritornano anche Ice & C e Alexia.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Disco Radio.
0: Ricordate che per ascoltare Disco Radio non è sempre necessario avere per forza un autoradio. Per esempio, ci potete ascoltare tramite la nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone, da lì potete per esempio scoprire anche le nostre classifiche o votare le vostre hit preferite. Poi siamo anche in TV, al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Torniamo alla musica, tra un attimo Rivers on Dove con Hardcore Vibes, W con Dancing with an Angel, ma ripartiamo dal 1994. Questa è Think About the Way.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il DJ Cerla e il suo progetto Flor Filla con Anthem Number 4, c'era anche questa dal 2000 su Disco Radio all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ci spostiamo di poco, andiamo nel 2003 con I Duci.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: c'era Jimmy con Wanna Be With You. Io sono Alessio Roisi, ritorno domani puntuale alle 19 qui su Disco Radio, come sempre in replica al mattino prima dei belli svegli dalle 5. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
0: Grazie Ale, adesso un bel soul set!
2: Disco Radio!
1: Disco Radio Party!
2: Soul set!
3: Soul set! This is so sad.
0: Avanti con House Deep Funky adesso. Fin qui l'extended version del Rhythmic History. Quanti ricordi legati alla storia di Disco Radio. E adesso tanta bella musica House Deep Funky con il Soul Set insieme a me. Sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11. Inizia la settimana con il Disco Radio Party nell'orario solito e ci porterà fino alle 11 con il Party Set a continuare il resto della serata e della notte con Matteo Epis e Domunari. Partiamo, Clooney.
2: I'm

0: James Hearn dal Soulset del 2023. 3 anni da Hit and Roll Style a completare il Soulset di questa sera. This is Soulset. Primo blocco, non tutto, insomma, ancora un'ora, insomma, poco meno. John Summit, Absolutely, con Don't Believe It. Billie Eilish, il remix di Ilo Milo. Ave con Meet Me in the Dark. E mi ha aperto con Clooney.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
0: This is Soulset. Sì, questo è il Soulset con Ausip Funky la sera 22-23 insieme a me anche sul canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci attraverso, non so, il vostro televisore, in digitale, in streaming, la nostra app, naturalmente il nostro sito. Scaricate e aggiornate tutto. Adesso i Medusa.

0: Shape Shifters dal 2006, sono stati 20 anni da Sensitivity. This is so sad. Golden Sense, tra le nuove invece James Poole poco fa con You Got Salt Jamaican, Treasure Soul, Michael Calfan dal 2015, Medusa con Khalid Weekend. Pronti a continuare la festa, seconda parte del Soul Set, in arrivo.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: 22.
1: Abbiamo tempo fino alle 11 anche di questo lunedì 7 settembre, nuova settimana con House Deep Funky. Buon Soul Set nel disco Radio Party di questa sera. Sono Fabio Malelli, vi accompagno fino alle 11. Party set con Matteo e Pissedo Munari a fare il resto dalle 11 in poi. Casango, Alejandro Garrido adesso. Aie.
0: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

up. Teniamo il tempo con la musica house deep e funky fino alle 11. Abbiamo ancora un quarto d'ora e poi party set. This is so sad. Shades of Love, poco fa The Bless Madonna featuring Joy con DJ Goja, Jason Derulo e Melody Michiko, Lady Dollow Me, altro remix di Robin Schulz, Rudimental e Sheeran. Abbiamo aperto con Aye Kazango. This is so sad. Tutte d'un fiato queste che sono le ultime del Soul Set, le ultime di House Deep e Funky con Bob Sinclair, Fireball. La prossima è What I Want Is You. Disco Radio Party, Soul Set. This is so sad.

0: Questo gioca in casa con un duo di musica elettronica, si chiamano Cobra, sono Edoardo Cremona e Marco Bettini, da qua a Milano, li salutiamo, magari ascoltano la loro I Could Do For You a chiudere il Soul Set di questa sera.
1: This is Soul Set.
0: Grazie a tutti, vi aspetto domani sera sempre 22-23 con House Deep & Funky, prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio domani.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli, e se cambi idea la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Ok, ready?
1: Vivi

0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
3: applauso. Sai che diventa il mio inno questa? Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città. Disco Radio. I just wanna dance. Disco Radio.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.